Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot li scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, ce da man is di da fest, e ci fus giura de zeind da lasciar lavar la testa. Nos florin, ce ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

il sault de Donat Cadruvi. In soffa la neg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tir, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Fluar Secadas, da Peter Lanzel. Tantaris fölz chat una flur secada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus spersas e la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.

O contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce canta el virf matern ramonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolce canta el virf matern ramonch che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tu non vine von a un dic, ti virf de nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. Che dolce canta el virf matern ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

0: Las novitats del RTR.
1: Bienvenuti, io la sis, meu nom Maria Fieli, a qui date da nov per vus. La nazionale svizzera del hockey singlaccio sta magunare in una trompada. Ella ha iersaira perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda. Ed il presidente francese Emmanuel Macron criticesce la violenza che ha dato in conseguenza del finale della Champions League nel paese. In Blair Slews comincia il giorno su Kumpliavgia, su Enter, dove più e più da aura su Iaiva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Qua è con nulla ad in e la prolungazione. Per il finlandese è il cinque il titolo da campione mondiale.
2: E l'indigiava la minuta della prolungazione, corso entro la sindigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del titolo s'attraus, la trompada tir giugadurs e fans immensa. Scoglia avoninon incontri gli americani sa in sulet gol decidiu il final e push poi e la prolungazione. Asci dati per la tiarzaga in serie mo argin. Mo il queen è simples. Senza goals san ins bogudinia in giuc, il gran manco dil svizzers in quels finals. Scoglia il davos dusons al svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che questau in delas grandes fermezies a quei campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance da davantare campione mondiale. E ci sa contas che vengono un per quella generazione da daur Antonio il Capitani, Roman Josi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces, san ed ascen ins d'Anton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondiali da casa, procurau per grande euforia e biaras nocs magicas las davosas duosiamnas. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: La nazionale della Norvegia ha procurà per una sensazione. E nel giro per plazza 3 han els batti il campion mondiale da record il Canada, quae con 3-2 su entre prolungazione. Con quai anis norvegiais per l'emprima giada in summa gudegna in una medaglia e in campionati mondiali da hockey. E vin avant vai con conseguenze schia da per via din out il giro de final. Su entra la vittoria da Paris Saint-Germain in il final della Champions League a in la Francia da acts de violenza la notte sin domenica. Tenor il ministro dell'interior francese, ha la polizia in l'intero paese intanto prendi in fermanza presto 800 persone. Plinavant ha da passa 200 persone blessadas. Il presidente Emmanuel Macron ha criticato la violenza. El na veglia bec sen disarvi da quai ha el gic durant la untrazione dell'equipa da Balapé e nel Palace d'Elysée. Già l'an passato avevi da acts di violenza su entre che Paris Saint-Germain ha guadagnà la Champions League. La popolazione della città tudescia Hamburg na vulsa varna gut da Gius Olympics da stat. En una votazione han var 55% las votantes e dals votants refusà in a candidatura per il Gius dels ons 2036, 2040 u 2044. La Federazione Tudescia da Sport decide l'autun con c'è città o c'è regione che la vuol candidar. In due mondi vengono us anche Minca, Berlin e la regione Rhein-Ruhr. La Romania pretende che la Russia abbia saggetà in una drona sin in una casa in sud-ost del paese. Avant 3 dies ha una drona tuccia in una casa da 10 plauns in la città romena Galaz che saggetà da tirs al confin con l'Ucraina. Tra quai saien duas persones venires blessades. Tenor il president rumen Nicu Jordan musien examinaziuns en il frattemp che la drona derivia senza dubis della Russia. Or davant veve il president russ Vladimir Putin messen du monda che la drona derivia della Russia. Plin avant ha el pretendi che parts della drona doan venir tramesse in la Russia per lasciar far examinaziuns. E per finir anche il risultato del Balapé regionale. In la terza liga a Trun Rabius gudegna contro Domat Dus con 3-2. Uscia a Trun Rabius surpassa ses adversari in la tabella e sacciata da nov sin plazza 7 con 27 punti. Domat sacciata sin plazza 8 con 25 punti. Il sebe Lumnezia a Gunter Triesen giuga in pari dat in ad in. Lumnezia a vence 2 punti e sacciata sin plaza 9 dalla tabella.
0: La meteo.
1: Con sonde nel partenz ad en lengiadina bassa pudesse il di anche cominciare con plievgia. Su enter, due ple e ple dar auras via iva. Las temperaturas maximales entrante 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pasto alla forcola di Livigno e su entra la serrada den Viern puspe avert per il traffic.
3: Quai entstadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Informativ
0: e divertent.
4: Edition. Al prim di del mais con RTR le dinascine, ja in forse al primo mo per in caffè, avanti c'è un discorin del final da hockey, de dir Cyber.

0: Einen voglio essere la nazionale svizzera ha perso il quist final del campionato mondiale di hockey a casa il sera contro la Finlandia. Der c'è la prolungazione per la terza iada in davoroda dai argenti in tuon culoz. Fa mal, postut ir als fans, tot fus stat pront per celebrar quist titel a casa.
1: Tots in scoda di sintudè fa zemme sacca, a scas gat viu un turn, ve chisra ven lo in teppi sperni, os au des es fans che conten schon. Poi io personalmente sono un po' sì per cantare, se vedi quattro bill le reazioni dei fans, che motivazioni di Godus, ma io sono dei tre finali, se è c'è cu va quella chance, la generazione di Dauch veniamo più veglia tra noi, il plan è positivo, è in slabo play, per cui viene più greve di venire campione di voi.
0: Tisch Donat Albin de Trun e l'un dels grands fans de hockey ci ha presentato usifne a Turic per sostenere la nostra nazionale a il stadion. Ma li stessi, i da Schonerberg. Positiv ci resta.
1: Ja, naturalmente in Elsan possiamo salire giù per l'Ezio, per l'Ezio andiamo via le giocche. Svizzera in euforia non dice, oggi il stadio in atmosfera, ormai vizio ci è e se non andiamo via le giocche del Svizzera pubblico, quella medaglia. Se li ezzo, no, io sono già in albo secondo che sono stati giocati. Poi sono stati di Krönung, che è proprio da voi. A voi sono la vita.
0: Usi la vita, usi spostut il sport. I ci resta giura io vaders i fans l'atmosfera grandiosa. Al semjar per al grande al stare insieme pel sport e celebrare in campionati a casa. Ci va questa sera alle 5 fin con una festina ufficiale a Turice ante il Volkshaus per fans con la squadra nazionale. 77 Bombay Street, per gli di buon'ora. Passare

0: Bellenda di Bonura in compagnia de Derte in 9 minuts is las 6:30 ots als prüms de juni. La Valmüsteida fin d'evna passada fat feste per l'Urpass, l'Umbrail. La via vers el sud di desnuda inaugurada avant 125 ans e per la grande festa a al comun de Valmüsteida trat tot els registers, acts oficials con culinarica locala e musica indigene stand do dir dels Jauers Arnoialdo fin pro musical dels ufans de la Val Müsteir. I tanter als jarts invidats l'ora erblera politica, tanter otter la consigliera governativa, i ministra de traffic Grisuna Carmelia Meissen, la presidenta del Gran Cusell, Valerie Favre, a colesesta della partita, ma naturalmente i blers indigens ci hanno celebrato l'Urpass. Ci dis per blers de grande importanza.
1: Per me è impostato bler, perché c'è Io vengo a Blair in Moraborn, ma hanno un'abitazione a Moraborn. Io vengo a Blair, e mi trovo a Blair ora. E per noi è qua bellissimo, con il riva del ciao. Con il sera, d'inverno, hanno un po' giro. Tu puoi giro sul livigno, ma il passo è sono altro importante.
0: De pitons e sons della festa a Müsteir. De volle set qua pro RTR.

0: Im Bund in der Gibunura kunner der Stadt les Sesi mit Martina Fialis hat sich da den Hof.
1: La nazionale svizzera dal hockey singlaccio stomagunar in a trumpada. Ella ha perso ier sera il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cinjavel titel da campion mondiale. La svizzera Audrey Vero ha guadagnato per la seconda giada in una corsa da 800 metri din Diamond League Meeting. A Rabat nel Marocco e l'atleta da 22 anni corrida questa distanza nel quarto miglior tempo della sua carriera. Suenter la vittoria da Paris Saint-Germain nel finale della Champions League ha in la Francia da acti di violenza la notte in domenica. Tenore il ministro dell'interior francese ha la polizia intanto prendi in fermanza prest 800 persone. Plinavant ha da passa 200 persone blessate.
2: La meteo.
0: Hai posto il partenza di Ninja di Navassa, potesse dire cominciare con Plövge, dove venne ad un più sulle Lief, vaglia posto verso domani, dove si finisce Blair Sulaipel Grigion. Qua dopo temperature maximali da 24 gradi a cuore e fin 16 gradi da Oze per la Val Rhein.
2: Vias e traffic.
0: Hai il Prims de Jun vuol dirci al pas della forcola di Livigno e sdo la posta di inviandoci a verde per il traffic. A tutti in via buon viadi e fate attenzione. E tanto il total l'Armins trist questa notte. Ir Saira è dat un cianu als l'Armins del Plagiaro Rosom, Andres Ambuel. Grondo Nurpel, anteriorio vader del HCD, il fa osa ir par della Hall of Fame del hockey, i verse dis della set tema qua prono.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.
0: Billy Bundy.

0: Weintjavant Lassett.
1: RTL Impuls.
0: Qui stevna con Gianna Duschlette ci piglia no con sai sün viadi.
2: Schuine spungia ci sülles impressions. Om en ins verz implen il benzin vidal stanchedis. Facedes veglias e ruotas as zoppen da vos al civa netta ci suia. Flats cun naif marscha cuvierts cun rützcha. Vaccias sün via, vias e crugedas senza lingias. Caos ci funcziona. Tevles cun propostas per la limitazium da sveltezza. Las foras sün via, l'unic motiv per frenir. Almeni un po. Las lüschs e ls muats illumineschen vias da vginentias cia quen uda pü. Las fnestras sun stüras. Las cesas sun vödas. Il silenzi es dappertuot. Ci so curcia quists lös deren l'ultima vota implias cun i fens ci rien e giovan, cun crescias ci salüden e vema lavur, cun nons e nonas centos un bencins observant ci venie vo. Restedes in a vos sun belles lüschs sun via. Ils James. Nus rivenza l'alberg, un uert cun liuginas trenter duas cesas veglias cun stenzas cum adaivlas. I mezz in avginentia vöda, ci voi malura. Ura de China. Platins cun spaisas cenu cunioas riven e riven or de cede fö. Nus provens, nus mangens, nus partins, nus essens plainas, mals platins riven in ceduna. Vin de la cesa ven passò su e giù per la maisa, zieva vinars de la region. Scuina spungia, ciò ci su les impressions. Es un riveda, e es un co, pa in fnida in Georgia.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bienvenue, ihr seid mein Name Maria Fieli. A qui date da nov per vus. La nazionale svizzera dal hockey singlatsch sto magunar in a trumpada. Ella ha ier sera pers il final del campionati mondial contro la Finlanda. E il presidente francese Emmanuel Macron criticesce la violenza che ha dato in conseguenza del final della Champions League nel paese. Am Blairs Lewis comincia il dì anche con Plievgia, su enter due pli e pli dar aura sui aiva. La nazionale svizzera ha perso il final del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cingiava il titolo da campion mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, curzo entro la sendigia, l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del titolo s'attraus, la trompada tir giugadurs e fans immensa. Scoglia avoni non incontri ils americans a in sulet gol decidiu il final e puspoi e la prolungazione. Ascia dati per la tiarzaga en seria mo argin. Mo il queen è simples. Senza goals san ins bugudinia in giug, il gron manco dil svizzers in quels finals. Scoglia ils davos dusons al svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che questau ina dallas grondes fermezies a quel campionati mundial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance da davantà campion mundial. E ci sa contas che vengono un per quella generazione da dauren tun il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondial da casa, procurau per grande euforia e biaras nocs magicas las davosas duas jamnas. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
2: Malgrat la sconfitta, han il presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro de Sport Martin Pfister gratulà alla nazionale svizzera. «Ci che gioca con usce in engagement a merità nos respect», ha scritto Pfister sin la plataforma X. Guy Parmelin ha medema main sur la plataforma X gratulà per la medaglia d'argent. Plin avant ha el angrazià a tutz can possibilità a quest campionati mondial da hockey singlatsch. E vin avant vai con conseguenzas chi ha da per via din auter giu da final. Su entra la vittoria da Paris Saint-Germain nel final della Champions League ha in la Francia da acts de violenza la notte in domenica. Tenore il ministro dell'interior francese ha la polizia in l'intero paese intant prendi in fermanza prest 800 persone. Plin avant ha da passa 200 persone blessadas. Il presidente Emmanuel Macron ha criticato la violenza. El n'aveia becs sen disarvi da quai a el gic durant la undrazione dell'equipa da Balapé. Già l'an passà avevi da acts de violenza su enter che Paris Saint-Germain a guadagnà la Champions League. La popolazione della città tudescia, Hamburg, n'ha vuol savar na gut da Gius Olympics da Stat. En una votazione han varciun canta 5% las votantes ed als votants refusà in a candidatura per els Gius dels ons 2036, 2040 o 2044. La Federazione Tudescia da Sport decide la tun con c'è città tu c'è region che la vuol candidar. En du monda vengen us anc Minca, Berlin e la region Rhein-Ruhr. La Rumänia pretenda che la Russia aia segetà in adrona sin in a casa in el sud-ost del paese. Avant trais dies a in adrona tuccia in a casa da dies plauns in la città rumena Galaz, che s'acciata da terst al confin con la Ucraina. Ter quai saien duas persones venides blessades. Tenor il presidente rumen Nicu Jordan musien examinazions in el frattemp che la drona derivia senza dubis dalla Russia. Ortavant aveva il presidente russo Vladimir Putin messo in domanda che la drona derivia dalla Russia. Plin avant ha il pretendì che parts della drona doan venir tramesse in la Russia per lasciar far examinazions. E per finir anche il risultato dal Balapé regional. In la terza liga a Trun Rabius guadagnà contro Domat Dus con 3-2. Uscia a trun rabiu surpassas es adversari en la tabella e sacciata da novs in plaza 7 con 27 punts. Domat sacciata in plaza 8 con 25 punts. Il sebe Lumnezia a conter trisen giuga in pari dat in ad in. Lumnezia a 22 punts e sacciata in plaza 9 dalla tabella.
1: La meteo.
2: Con sonde nel partenz ed in l'engiadina bassa potessi il dì anche cominciare con plievgia. Su enter due pli e pli da aura sceccia e fase sui aives. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
1: Vias e traffic.
2: Il pass dalla forcola di Livigno e su enter la serrara del Viern a partire di immediato puspe avert per il traffic.
0: Quai entstades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La dina scena al microfono a buon'ora i Blairs si ne avranno dormito usciva in notte passata. In una voglia essere per la nazionale da hockey. O cosa qui sven qua, di sul punto.
6: Perché fa delus. Cosa il tirs finale sentra l'altro, il secondo è la prolungazione. Gli ecco fa male. Scao va sul cor che sta ad Eric, o 20 secondi, semplicemente. Poi trovi un momento, se rovini qualcosa, gli è brutale.
5: Brutal. Erpel Grigion Nino Niederreiter. Elche des stat pro tot als cinci finals della partita in mincia iada pers. Coci des iadel erd vola partita giusto scoprossam qua pro not.

Eschen, liebes es wes. Des tempo be corpo ches. Ossa, rive te zölz. Des game combatte pat zbütz. Da vita tu hb Krishna. Des tempo just comanza.

0: Luca Heni qua pro RTR in 8 minuten les 7 mezza. La Valmisteir a fin divna passada fat feste per l'Urpass l'Umbrail, la via verso il sud ci disnuda inaugurada avant 125 ons. I per la grande festa a al comune de Valmisteir trat tot els registers, acts ufficials con culinarica locale e blera musica indigena per la via de Santa Maria sul Umbrail ci disnuda construida con subvenzions federales e grigiones del 1901. Per gli indigeni è una festa per riflettere in pasur de l'Urpass.
1: Il pass dell'Umbrail è fece importante per la valle. La colliazione verso la Valtellina, verso il Tirol del Sud, è...
2: Oh, in mincia casa, straordinaria importante.
3: È penso importante, perché ci sarà più botte questo dell'Italia, ci sarà niente sul pass nana qua. Lavorare.
4: Ma per la Valmisteri è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' di traffico.
0: Ah, il traffico e la canera in grande tema, insomma, ci va per il pass.
5: È chiaro che sono gli ultimi anni, questi ci vengono su con auto, queste auto svelte, e queste fanno naturalmente sulla in quella valle, questa è una canera enorme. Questa.
1: Non c'è tanto tempo a sembrare che ne era, ma è un bel passo.
3: O se più di queste fans da passo con per esempio, ci vanno per avere un po' la vista e un po' ramassare chilometri, non c'è un'idea.
0: E se volete dire di più della festa per l'Umbrail, la quotidiana rapporta OTS. Buongiorno.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Un classiquer per partir in quist lündes di bunura dels prüms de jün les 7:32 Maria Fieli pronta con les novitats.
1: La nazionale svizzera del hockey sin glatsch sto magunar in a trumpada. Ella ha perso ier sera il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con nulla ad in en la prolungazion. Per es finlandais es il cinjavel titel de campion mondial. Malgrado la sconfitta, hanno il presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro del sport Martin Pfister gratulato alla nazionale svizzera. Guy Parmelin ha prima avanti ringraziato a tutti che hanno possibilità a questo campionato mondiale da hockey sin glatsch. Passa 100.000 persone in l'intera Svizzera hanno la fin d'emda passata fatto parte al Tir Campestre federale. Cinque tiradurs grigiuns hanno gettato il maximum da 72 punti con la buis sur 300 metri. Guardato sur l'intera Svizzera, hanno in tutto 19 persone contangi questo risultato maximal.
2: La meteo.
0: Oggi forse motore al parisol, con il deporto ora vaglia postup al partenz e per l'ingiadina bassa, la podessa il diamo cominciare con incic pluggia. Smuda l'ora durante la vamaz di e per la domaz di dai l'ora d'erce per tutto il grigion belor. Qua è tutto pro temperature da 24 gradi a cuore e maximalmente 17 gradi dai a ozila Val Rhein.
2: Vias e traffic.
0: Als primes de juin voler dirci al pas de la Forcola di Livigno es de vola posa d'inviandrici a vert pel traffic. A tots in via oz a bunura. Fate attenzione e buon viadi. Lündes di bunura al prüm di del mais jündle 7:33. Vuol dir per Daniel Weger, planet ir in direzione telefon. Quel schlinge nempe in pac moment per la seconda runde del Kikerisis.
2: RTL. Credibile.

0: Бана триште кој што која Мрај Кери. Пик. Шкофат пр кој што ти пуно.
1: Ел кикерисис. Презентата фолк во Сапотија дел Вич ен ла регион.
0: Daniel Wege de Quere, il Jove Runde Dus, Ot, i de del Savaina, punta, Chalice Grand Fan de Hockey, na sa, ma punta, in pain, in trist, liute di bonura, Sir Daniel, bundi.
2: Bundi, donna Ladina.
0: L'an insomma di scuola? L'an insomma di scuola, da qua ci, non puoi andare a lasciare, da qua ci discapitasse.
2: Con qua non hai nessun problema.
0: Non. Ma allora, al fazit, Sir Daniel.
2: Ma, trist. Trist, trist, trist. In erstem Tuss, fin allein, das Ding joa.
0: I balla pe vempi, rena sales nervos, planet. Ides uns prims de jün. Ides pas ja stat in jötia eine ümpeles nervos. Angela, schwer da?
3: Si zu niu am Raum. Schlo tschuk bide schi fein, aber non tira familie leva in Tralmein.
0: Also fan sehr?
3: Bide gigat toko la fin, aber walti dich. Assona un uns schockade, de quai.
0: Ideš on,
3: ideš,
0: ideš pročje štat, ma bašta. Ja dat pročje, no što vam dire, kaj ja pročje dat fičbler pozitiv. O, Sir Daniel?
2: No šo, on se novo dan je na voku, što je duzetnes, či sem štat, ko je štat jedzen emocijons, i propi bejde vere, če čem to proštaje to. Tako je što za dire, fič gran komplement na škuadra Žvicara.
0: Hej, e krede pjene se da dire, o? Lasciana proprio scene. No, Jovain, otto bonuro, runde dus, i ci vasco la runde un, des buns, al fat la lura va qua proprio con gran spazio in direzione finale, se dir.
2: Non c'è il primo di survivor, questa ronda.
0: Survivor, c'è mal la nisa.
3: Pass per pass.
0: Ne hai preciso. Buon, allora, Crai Angeles pronta, Sir Daniel Air. Allora, un, dus, tres. Fin del 1971 era il pass dell'Umbrella mo un posto di confine ufficiale. La lunghezza totale del confine nazionale svizzero è sotto 2000
2: km.
0: Al Canada e la Russia hanno stesso i titoli del campione mondiale di hockey.
2: No.
3: Correct.
0: Un dollaro canadese vale attualmente 0,57 rap svizzers.
2: No.
0: Con telefonare in Svizzera al 140 si arriva per il Tox Info Swiss. Una delle sorte da melones che da in Svizzera è la Swiss Melody. La banca Raiffeisen al sede principale a Basilea. Alla VM da Balepe è la Jordania e la gruppa dell'Austria. La Jordania confina con Libanon. 6.214 jefne sono un centinaire. Marilyn Monroe complis oggi il 100° anniversario.
2: No.
3: Faliu.
0: Quella ves oggi il 100° Marilyn Monroe. Ha?
2: Buon pro. Scusi.
0: Isa fa a bot in fa.
3: Oggi di parlare, ma mi è stato uscito super scuola in prima ronda, mi rai un sforzino l'auter. Il pass dell'Umbrail era proprio in posto di confine ufficiale, da un tavolo tocco il 1960, vedi tocco il 1970. La lunghezza totale del confine nazionale svizzero è proprio sotto 2000 km, è 1931 km. In dollaro canadese vale proprio molto più 0,1, se ti ricordi, vengono in serie a un pullman in franc. Adel telefon c'è in curante ebbi di Tox Info e adit de panas Tox Info fost c'è in curante c'un ein tot weinus fac indis pretensions orzai toins per 30 punkts
0: ma bain desch desch bunds ira far commissions ein til folk ser Daniel am fa plajar quistes dus rundes
2: tip top
0: divisa nis des in beldi
2: grazie vo era
0: e alla prossima o
2: No, schon. Bitte gerne, Ada.
0: Wunderschön.
3: Adieu.
0: Arrivair.
2: Arrivair.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa Putia del Vic in la Regione.

Ich appunte noch so weit, noch so kurz, wo es uns dir erklärt, der Titel der Champion Mondial der Hockey ist der Spätar in Avant, pers al final der C in der Prolongation per la terza Jahre in der Verode Daya Argent per Schweizer sind Turn Kulötz. La prima pagina del Blick, ci fuss in C Ortstadt, reservata per Pokal, sta scritt Grand und Gross, Weltmeister der Schmerzen. Ma per Blairs Otters, sun nos Jovaters della Nationale der Hockey, ils Vengeance, dels Kurs an Pissera per Fitch Blairs Bells Moments de Sport, les ultimes Dusefnes. Ja, propos Kur, in Regal tot spezial. Allora, seid, de wo al final fat le Suisse i la controlla de Schwol Schweizer Sky Guide alla squadra nazionale per la medaglia d'argent. Kurz, de wo al final is in avion, Schwola in Schlaufe, tot speziale in Form de Kur sur Turich. In Route de Schwol am ci associ quasi grazie per dir grazie Fitch per le ultime due evenes plein euforia. La piattaforma Flight Radar 24 allora pubblicà sulla piattaforma X in registrazione di quel tragetto de svol col cor ci desidera da de Cloten sur Turic fino a Winterthur da vo c'è la forma de cor era allora disegnata per dir uscia videcel a al svol LX des dot 48 allora continua lur viadi in direzione Grecia. Heidel tot fat special quist svol seire in forma de cor sur Turic per dir grazie per les ultimes dus evenes a nossa squadra nazionale de hockey svizzera. E to quest ci dire nel bord, ci vi giano osu tra magi belles vacanzas in Grecia e per tot els fans forza irmo als pel cor quist seire alles cinc lura va quist campionati mondial a fini qua curina festina ufficiale a Turic a intil Volkshof per fans, cula squadra nazionale.

0: Las novitats de RTR.
1: Bienvenue, Jelas Otsch, meu nome Maria Fieli. A qui date de nov per vus. La nazionale svizzera del hockey singlaccia ier sera stuisse pulir il siemi del titolo. Ella ha perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda. E tar il tir ciampester la fin demna passata an cinci grigiuns contangi il risultato maximal. In Blair Slews comincia il dì anche con Plievgia, su entro due plie plie dar aura su Iaiva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cinciavel titolo da campion mondiale.
2: E l'indigiavla minuta della prolungazione, curzo entro la sendigia, l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del tetel s'attraus, la trompada tir giugadurs e fens immensa. Scoglia avoninon incontri ils americans a in sulet gol decidiu il final e puspoi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga en seria mo argin. Mo il queen è simples. Senza goals san ins Bogudinia in Duke, il gron manco dil Svizzers in quels finals. Scoglia ils Davos Duzons al Svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che quei stau in de las grandes fermezies a quei campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la proxima chance de davantà campion mondial. E ci sa contas che vegna neon per quella generazione de dauren tun il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondial da casa, procurau per grande euforia e biaras nocs magicas las davosas duas jamnas. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
1: Malgrat la sconfitta, han il president della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro de Sport Martin Pfister gratulà alla nazionale svizzera. «Ci che gioca con usce in engagement a merità nos respect», ha scritto Pfister sin la plataforma X. Guy Parmelin ha medema main sur la plataforma X gratulà per la medaglia d'argent. Plin avant a el angrazia a tutti con possibilità a quest campionati mondial da hockey singlaccio. Passa 100.000 persone sen l'entira Svizzera an la fin demna passata fac part al tir ciampester federal. Quai a comunicà la Federazione Svizzera dal sport da tir. Bech mein che cinc tiradurs grigiuns an sagetà il maximum da 72 punts con la buis sur 300 meters. Guarda sur l'entira Svizzera an en tot des 9 tiradurs contangi il resultat maximal, pia deriva bun in quart da tutels resultats maximals dal grigiun. En il cantun Uri e la Axenstrasse tranter Flüelen e Sisikon venire serada. Quai per via di una crudada da crappa ca giliu ier saira. Persunas na sain bec venides blessades, plin avant naia erdana gins donz vid l'infrastruttura. La crappa saia venida cifada di una raid da segirtat ed uscia na bec crudadas in via. Per via da Laura Schletten esi fin usang bec da possibile da far sgolz per valitar la situazione e decider cura che la via po puspe venire averta. Per l'elezione del nuovo presidente in la Columbia, na anche na gin candidat contangi plic la mesadat della svus. Per via da quai, tu hai entrais emnes dar in elezione decisiva. In lem prim scrutini ha l'advocat Abelardo de l'Espreia che drizza alla dreccia con 44% contangi il meglio risultat. Sin il second platz wanda il senatur della Sinistra, Ivan Cepeda, con 41%. Il presidente attuale della Columbia, Gustavo Petro, ha detto che non fidia bec a questi risultati provvisorix. El spece anche nei risultati finals, che veniz controllati da der Jaders. E per finire venin anche per l'atletica leva. La svizzera Audrey Vero ha guadagnato per la seconda giada in una corsa da 800 meters din Diamond League Meeting. A Rabat in il Maroc e l'atleta da 22 anni corride questa distanza in il quarto miglior tempo della sua carriera. La corridra Dita Gikambungi sta intanto a contentare con il sisavel platz sur il 100 meters obstacles.
0: La meteo.
1: Con sonda nel partenz ed in l'engiadina bassa potesse il dì anche cominciar con plievgia. Su enter due pli e pli dar aura sciccia e fasa sui agives. Le temperature maximali entrano 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pasta alla forcola di Livigno e su enter la serrada del Viern a partire di immediato puspe avert per il traffic.
3: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: L'indice di buon'ora, la Dina Scena al microfono, al Sprims de Jün. In sacco ci va a voi, ma per mai appena c'è dot Jün, vezza al mar. Io mo de più c'è dot l'ora eramo qui su al radio. E nos sempre verde il dì, ci lascia sono vostri un giar de vacanze. Sversle zotti vanc.
0: RTR, da luz per vus.
4: Ma il primo amore. Musica romance c'è da più, automatic. Buongiorno.

0: Mia chanzun preferida.
1: Mio nome è Armin Spescher e oggi vi la voce in una buona chatta ad un BNG con Antagen wie diesen de Toten Hosen in una canzone che ha detto fece avanti la sera qui a casa e negli auto e da voi in una canzone plena energia con bia ritmus, bia forza e da daul è un momento che si ringraziava il spilgì che si ha detto.

0: Bell, Billie Eilish, in 4 minuti le sotto e mezza.
1: Il sempre vert dal dì.
0: Il sempre verde d'oggi non ci lascia pensarvi da vacanze, mar e spiaggia. Almeno a mai sarà perché ti amo da ricchi e poveri, dal quartetto degli anni di sni fondà. Io se devi fare le orecchie avant bot 60 ans. E a mo più incredibile bot e sun a mo del cantare e dar concerts. Erscia oz be più a mosco duet. Qui sono ricchi e poveri, sarà perché ti amo.

0: Les otti mezza lunde di bonura del Prüms de Jün. Maria Fiali, sagge ci da de nuf.
1: La nazionale svizzera del hockey sin glatsch a ier saira stuise pulir il siemi del titel. Ella ha perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandese es il cinjava il titel de campion mondiale. Passa 100.000 persone se l'intera Svizzera an la fin demna passata fac parte al tir champester federal. 5 tiradurs grigiuns an sa getà il maximum da 72 punts con la buis sur 300 meters. Guarda sur l'intera Svizzera an en tot des 9 persone scontangi quest resultat maximal. Las locatarias ed es locataris nan ervinavant nagin drec sin in sbassament dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta nomnada main ervinavantar 1,25%. L'ultima giada el vin in sbassà el settembre passà dat 1,5% sin il standardoz.
2: La meteo.
0: Oggi forse motore al parisol con il deportore vaglia postuta per partenza e per l'ingedina bassa la potesse il diamo cominciare con il cic pluvge. Smuda l'ora durante la mamma di e per la domma di dai l'ora del c'è per tutto il grigione bell'ora. Qua è tutto per temperature da 24 gradi a cuore e fino

Oui, Anna4Pro RTR, quella des Dot de las Novel Lundesdi Bunura i Ots in Grand Viva. Adela, Marilyn Monroe, ella ci complis Ots als Prims de Jun al centav l'anniversari i ci vaglia decennis de vossia morte, mosco una de las più fascinantes personalitats in l'istoria de film. De d'una vart ad una prova de tenir drezzu quelle sexy image, de ce la vart alla però era d'un impapati precis per vida quai. I perfetto, Claire, se fieva naturalmente ir quella voce no, dodin qua in una de sias canzons Diamonds are a girl's best friend. In a voce alt dodin sofalin, bot in pa erotic, i blersti pensen osa forse ir vida quel legendar regal che Marilyn Monroe ha fatto a John F. Kennedy corsa la centa per ses anniversari al Happy Birthday. Hai, ma c'è già blersti forse nusan quella voce che è tipica per ella non ha l'inizio sviluppa per vice la leva tunaro che è sexy na scocci pare is quai più stat per vice la leva zopar uscia al barbotar ce l'aveva fin già de pitch na su ja lunch trena con terapeut fin ce la is loro arrivada pro quella vuja punta ce no conoscein usci conscienta quai dodino se giusta quai be un del mitos ci da ci va per ella per la Marilyn Monroe ella ci complis oz al centavel anniversario.

Dua Lipa qua pro RTR. I dune delle news, forse più speculazione, zozza buonura, per tocca precis Adela, la Dua Lipa, sco ci para alla Maridà, domenica, e qua è tutta la zopada, ai appara dat in sci, per l'actor Colm Turner. Malura, gratulaina, faina lura, da voles novità in avant, voles novità della snuff, gratulaina, otta les jubilares, il jubilar Stefan, otz feste d'anniversari, otz als prüms de Jün.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Tar il tir champester federal ca giliu la fin demna an cinc grijuns contangi il resultat maximal. E per locatarias e locataris nas amida actual meina gut vida la situaziun dals chains. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Passa 100.000 persunas en l'entira Svizra an la fin demna passada fac part al tir champester federal. Quai a comunicà la Federazione Svizra dal sport da tir. Bec main che 5 tiradurs grijuns an sa getà il maximum da 72 punts cun la buis sur 300 meters. Guarda sur l'entira Svizra an en tut des 9 tiradurs contangi il resultat maximal, pia deriva bun in quart da tut ils resultats maximals dal grijun. Per quels che fitten in Svizra in abitazione o in casa, nasa mida per il moment na gut vide la situazione dals chains. Il chains der referenza ipotecar resta ervinavant der 1,25%. Il chains der referenza veng fixam in quartal, il settembre e elvenis bassada 1,5% sin il standard oz. Con quae che il ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris ne gin drec sin in sbassament dals chains. En il Cantun Uri e la Axenstrasse tranter Flüelen e Sisikon venire serada. Quae per via di una crudada da crappa cagiliu ier saira. Persunas na sain bec venire splessades, plin avant naia erdana gins dons vid l'infrastruttura. La crappa saia venire cifada di una raita segirtat ed uscia na bec crudada sin via. Tenor Alert Suisse saia la via entant puspe averta per il traffic. E nos gian all'exterior, dar la elezione di nov presidente in la Columbia, nana gin candidat contangi plic la mesadata las vus, per via da quai, duai entrais emnes dar in a elezione decisiva. En l'emprim scrutini al advocat Abelardo della Espreia, che drizza alla dreccia, con 44% contangi il mei resultat. Sir il secund plaz suanda il senatur della Senestra Ivan Cepeda, con 41%.
0: La meteo.
2: Con sonde nel partenz, at en l'engedina bassa, podes il di anche cominciare con plievgia. Suenter duai pli e pli dar aura sciccia e fase soia ives. Las temperaturas maximales entrant vencia 4 gradi a Quira e der 7 gradi nel Valragn.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dalla Forcola di Livigno e suenter la Serrara den Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La dina scena al microfono, lundesdì als prims de juni, forse per blers e bleres simplement in normal, lundesdì, star su, ir al lavur, hai osa forse vid il second caffè, ma per blers otters is quist in di da festa. Posta, con auguris, vana ci ferrat, per ci, dodivet, scoprosa.

0: Il slancio per gli indici bonuri, allora ne sai, grazie alla nostra redazione di musica per Mary J. Blige. Al primo di giugno, l'indice di una bella data per far feste d'anniversario, lascia dire, uscì era la Chiara di Gonda a Savognini, la complice oz 30 gratulazioni di tutto il team di RTR, Rosa Casanova di Siate, rela a oz al zons, e la complice al 92 aval complion. L'ora a mossi la nostra lista d'anniversario. Oz Pius Vincin el stal puntreise muste e el complice oz 96 ons. A tot nostri jubilares e jubilars de dots, cordiale gratulazion e din bel di de festa e ci ha pensa vide des quai dudivet l'ora e roz a partir delle 12:30 qua prono al radio e più tard l'ora sun rtr.ch.
1: La Cuppina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E può ben essere che voi esce da un cerchio di regali in paese. In più speciale, ora telefonai osso per nostra tazza con regalo d'anniversario. Non la 100-20-25-30. Il numero per regalare la tazza da DTR. Non la 100-20-25-30.
3: E riuscite a dire in cuore il grau. Richtung Zürich Flughafen, auf der Autobahn. Mein Schatz und meine Kleine kommen heim von Göteborg. Und ich muss das Tier abholen, und ich bin viel spät dran. Und plötzlich höre ich ein Schlagzeug und ein Basslauf in meinem Kopf. Ein paar Akkorde und eine Melodie und nur ein Fragment. Aber es tut verdächtig wie ein neuer Song, der gerade anklopfen will. Jetzt mit auf der Überholspur.

0: Si rivest qua pro RT Rimpacas secundas las novi din quart e no vain domanda ci ci vesient de regalar nostra tazza o ci tant posso vingegna de dir sul pacchettin ce no tremetain sta escrit zetanti cinci cinquanta scuol. Bun di dona Ani Cianet de Santa Maria.
1: Bun di dona Ladina.
0: Ci vesti a gratulare.
1: Alla Dina del Andrino per se si sono titrai onz. Ella sta appunto a scuola e ella sta la giovane tutto al buon e oggi un bel di da festa e bler plagiare con si e la due abbiatias e bler plagiare e ne va un tutto al buon in prima lingua buona sanda.
0: Dai loro erano una visita donani?
1: No, quando dai da Santa Maria via scuola e ha una auto e hanno un chauffeuse. E non vedo che da lunch tenni idea mia figlia io da ti la fare una visita, ma fini non se non è di simple mancio nulla gratia. E speresh c'ha appunto c'ha ben bot per ogni river via squal veramente squai in piccian viadi se stes bettori ne iada la roda sotto spesi dire so.
0: ma li stessi i desco ci desi i desi da far viadi i precis per qua i vanno io e la cupina ci si può fare enormice tanto in plagiare usci o?
1: Hai plagiare città speresh ci son ce l'ha un po' in plagiare hai
0: I mince castra metà inefficiente alla Ladina dell'Andrino de scuola e la cumplisciozza al 63° anniversari e ci fa ben bot post de no e de della donna Anni.
1: Grazie Ficci.
0: In bel di.
1: Grazie Ficci. In bel di.
0: Arrivai.
2: La cuppina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Ina buna pausa de caffè con erti. Er in 4 minuti is las 9:30. Caffè, i pausa de caffè in buncia vecin per mai e pos nempe i rosa in tancia Angela Vegn. Angela, ci aspetta scoprosem a nostras auditores e nos auditores.
1: Also, di antra auto terminainus, per esempio, sin ce quinsasce celegra la stat.
0: Ai.
1: Per esempio, Open Air Valum Neutral, mein de autras, chausas ed al migliore, nos vain bellets du gudene.
0: Wow.
1: Lura vainus contact con una gruppa che se nomna Cordial, a Savonin, que è una gruppa che organizesce dine puspe de vienda, ne occurrences per seniors e senioras, nos vain un tic volus savai, co que funzionesce, de co ci trove la gruppa.
0: Din Giovanna?
1: Also ich komme nächstes Mal nicht selber, bial sur selber. Also da deht ja als man die ne Puschpente glano, die sind knuschene. Bejor di antra outra sur selber.
0: Es plejaet non is bad.
1: Allora, di antra las indige mias las dodis, stat ina persona al center e ina tuocina, la Lisa de Caris, Deli Caris Mon, 33 zonzele, era ci mein fisioterapeuta o ludiu, va un buona main dei zonzi in greve accident velo, do propi stiu meter si e vetta sel ciao, do entras yoga propi in flau sco, puspe neif schlonch propi met tutze la carta yoga.
0: Ich gehe dir in Kudu, schon nicht, weil sarà allora ihr Thema pro tante Mission. Grazie viel, Angela. Buone Mission a te.
1: Grazie.
0: Ich wünsche dir in avant. Bleib plagiar con nostro Programm. Dann ihr plagiar, ciò a cominciare la buon'ora in nostra compagnia, mes nom la Dina Scena. Stat bain, e ante la prossima.

0: sais pas.
1: Stiletto cun désolé pa désolé. Elle walti frechts el juk actual del Cecausas. Nus digainots runde 3 quai monta i des de gudegne ots in bonde compra la valur de 30 francs. E Rosolet Daniel Weger fatti una proposta e l'on provau cul airbag. Seiden ta un bidja. Kollege Mondel Tour Sergio Guec o gidau in tic.
2: E forse in pitchen tip per gidar a vos otters la ciosa on Blairs duvro il anviren passò.
1: Forza ci gide per scia s'inspira in tic tutte le proposte scuels che vizzins actuals in fleiss in nostra pagina rter.ch. It's been lonely.

0: Texas con Summer Sun di Naira Zuras per Nies Duke.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Adiwa schon tradiu odds desi de gudenien bon de compra de 30 francs. A Skodina tatlainus con la ciausa vin de Skreta.
3: La ciausa da se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vin de temp a temp mi da de or.
0: Če se ves kaj eser, 0800 ven venčečun 30, še vus vajzal sem ti manj, kaj se ves eser, ne eš vus očajs kaj zaj se dirbe, da bi um provo tutina in so dje maj. I questo di nuet, sperder so in zenuet, 0800 ven venčečun 30 è il numero. RTR L'Angela, ti è qua al telefon?
4: Bien di, kao e van cien, de suain.
0: Bien di.
4: Ja, un cosa con pneus.
0: Als pneus. Exact. Als pneus del auto. Daten se dirtat, von mo in eine Direktion, wenn de tiams mi dau o. Also, daten se dirtat, wenn mi da jo, definitiv, als pneus von mo in eine Direktion.
4: Aha.
0: In so die jene Wang, in so jene Wos. De letzte Norra konstat, ich bin dir tot, du stund mal, ich hab dir quatschen aus dem Kurin.
4: Gut,
0: ne. Bin in Auto reden, im Bide.
4: Ja,
0: ja, also, bin jetzt pneus. RTR L'Angela ci vengono da me con proposto numero 2.
5: Sì, qui Zanetto Stringer.
0: Vieni?
5: Le slinges del tren.
0: Le slinges del tren?
5: Also, cosa dici? Il tren va...
0: Il binari, nelle rodaie. Le rodaie.
5: Il
0: binario è un po' più specie per il treno.
5: Allora, la linea, la linea, perché il treno va.
0: Le rodaie, credo. Datemi di dirti, vado in una direzione, vengo a te, mi da do, tra ciuer, siamo più di altri con zons. Ah, ebbe già. Buongiorno, studia in Vaun. In video.
5: Sì, sì.
0: Adian.
5: Arrivai, grazie.
0: Due proposte vaiu per oz, els pneus, les rodaies, che se ves qua un esser. La ciausa dat se girtat. Vo mo ein ina direcziun, vende tiams a tiams mi dada ora. Oz ti devu saun in idea, in inspiraziun, 0800 ven venčečun 30. Se vus lai saun se participa. Les linjes de telefon en tot ruasaivles. Miu tepi è o è dau sel spert, o se ti tune è tot curiosco, senza in tec musica. Les se ti aun improva? De di con quals 30 francs? Na, io crei, paroz, son diu contianza con quelles duas propostes, als pneus, als rodaies, Von Selejeste, ci usen fleiss in rtr.ch. Hallo, e als Cavazzins Actuals. Gide forza din in tic per chas inspira. Allu, giugainus de maun per 40 francs.
1: Che ciausas!
2: Presentada Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: del RTL.
2: En el Chantun Argovia, en els pompiers la noc passada, per via de la plievgia ferma, gibler de far. E per locatarias e locataris, na samida actual mai nagut vida la situazione dels chains. E les dies, per vos al microfon, Maria Fieli Biangi. Nel Chantun Argovia hanno i pompiers gibler da far la notte passata. La plievgia intensiva ha per parte inundato vie e cialers, prima avant sain plires plante scupiciades. Consunta la città Arau aia da bleres annunzies da Vartons. In tut sain set unions de pompiers stades in azione, scrive l'agentura da novitats Kisten STA. Per quels che fitten in Svizzera in abitazione o in a casa, na samida per il moment na gut vide la situazione dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant ter 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre e el vinis bassada 1,5% sin il standard oz. Con qualcel ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris na gin drec sin in sbassament dals chains. All'aeroporto da Turic ai quest match da da plis gols che anclon avant. In tut, sain viniz registrats bun 25 mili partenza sed atteraments, quae munt ad in plus da bun 5%. Guardas ur lentir on current aia da da plis gols che l'on 2025, tentant na bec usce blers co anca avant la pandemia da corona. Suenter be 9 mais en uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey Urs Kessler gius espost. Quai alla Federazione comunica indi suenter che la squadra nazionale ha persi il giu de final contro la Finlanda. Sco Kessler a gic veglia el far liber la via per una nova enciata. In se stemt uffizi ha el erstui decider in l'affera da vart il certificat da Covid dell'anterior trenader della nazionale Patrick Fischer.
0: La meteo.
2: En el decurs del dia, duai oz pli e pli dar fasa sui agives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Cuira e 17 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dalla Forcola di Rivigno e suenter la serrada den Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Traslevam zi accompagne vus vinavaun l'Angela Hendri, bici vus tatlais RTR. A buona musica procura per Schlonch, Laura Pausini con la mia banda Suonil Rock.

0: The Pointer Sisters kun Jump for My Love. Oțel, în prim de cercladur, cu ai monta bie per biers, las vacanțes de stat, e nianc pleu șeli un șneven, zur tot pel zufanț de școală. Las temperaturas, constaven als duos dies, o sei forță veni un tic ple frești cum plevia, aber la stat, quella so veni. Aș comintie stat, dati în cinț punct culminanț, cinț les, bidem un cânta.
1: RTL, tips e tricks per vus.
0: Dominik Hardecker de la redacțiune online e tirme al studio. Dominik, tientes highlights.
2: Mai dati dus punkts fix questa stat cu produc evenements. Berlina il stredis de cercle dur, la fiasta de luce grijun clarunese si la motte na lunz l'engedina e per l'altra scomincion il open air Lumnezia.
0: Klar. Alu, as schon bellets?
2: Na, io sai, e busche o comprel, io mir lu forse piuttosto ils livestreams ne vendel canapé. E per tuquels che an ebu biljetz wollen den ton i live mera lutscha ni open air weil den ton in tip.
0: Aha, a che tip lu?
2: Que fus se partecipa alles occurrences da RTR che in actualmen activades sin nossa pagina. Per la fiasta de lutscha stond ins completa in quist de wart lutscha e con in tic cletsche sa vida vans lu il stredisch de cercle dur e l'engedina a Maraco Armon Orlik ed els autres combattent per la victoria. Quella concurrenza online va a un token il squatter via Gievdia da Miezdi.
0: C'è dati lui da Gudinier per opener Lunezia?
2: Duron il cercle dur hanno la chance da Gudinier due tickets da VIP via past festival de tres dies con access da VIP. E Gudinier quels è un po' più semplice che quels della Luccia e dati non nade mai ne gin quiz. Per suenter oi si demerà l'agen archiv de fotografie in cui ho il mer momento in open air Lumnezia, che in staus e tre metri quel a nus.
0: E lo forse neanche sempre di fare la scelta del miglior momento. Cosa è tre metri la fotografia?
2: L'articolo della concorrenza ha un formulario con tutte le informazioni sulle possibili date di cercare in fotografia. Importante è che in sei drets vede la fotografia.
0: Cosa è stato guadagnato quels balletti di VIP?
2: La concorrenza è avviata all'intero cercle d'ur e gli imprimi di fine d'ur per dire la sorte dentro tutti i momenti che noi vogliamo pubblicare.
0: Grazie Dominik per quelle informazioni. A noi ci vediamo naturalmente tutti e tutti. Bieclic!

0: Zdaj še dine pošpel kurencez per seniors a senioras. Jo aset viju telefona da Joachim Vazeša, el enkanoša fedbejn la grupa Kordial. Senior Vazeša, ko zekaj sedav, če vus s'engažajs per quella union del tiams liber?
1: Ma, kude ci sun ni pensiono, il 2010, vai ansemen kun en kumarat, kun Viktor Graf, vain se palsoistu ein faren se cepi senior, du sečen sanir ansemen, Affaren se c'è insieme, eh? Allora vanno a scrivere che gli domandò se si interessa in tun, faccio una domanda nella pagina, avanti in relativo buon resum, allora vanno a fissare un datum, tenere insieme, avanti fondò allora che la gruppa cordiale.
0: Quante persone si partecipano luce in media?
1: Ma a media, sono 30, 10, Dice avanti, certe occurrenze, allora da preci 30 magari, faranno il ton, faranno in gentar comunabile, allora loro sono lo sono, c'è 30 e 30 a 40, dalla redundanza generale, naturale, il solito passa 30, e variesce un po', dipendere un po' in da loro, qui ci verranno le sviandate, temi allora magari loro, da loro il pipax, a forza naturale della destinazione della viandata, che dipende da loro. Da voce vanno a dire kinders presenze.
0: C'è il monte la gruppa cordiale per i signori e le signore, ne domanda l'autor, da cosa è Natale Unione che si ingaggia per persone attempate? Da cosa è quella importante?
1: E penso che ci sguardo c'è la partecipazione svelci che gli è domandò a bles vongo gente a viandare in gruppa a pezzulezza di provare a fare il programma un po' variante, ci sono scelte nelle diverse spazi, in Canton Grigion, a Viendar, magari era in una regione se ne manca, anche una scelta, a che gli ogni guggente, vieni un guggente, è stato un guggente insieme.
0: Se vi spettacciai se ne vuoi, vai forse in evenimento speciale, c'è restauza in memoria?
1: Oh, da che sdaroi, ma tain bles, da giusto in speciale. Adesso se beggis dic, stai ve saio se beccia, per... Ehi, vanno degne belles scontrades o sceglie, bel discurse, da tales viandades. A bebe, am prandagna canoscere regiungs, ci enu se beccia ancuna scientis, cosa che stem de gibbia, gianze se sur selva, gianze valandau, vuol dar la vishnanke needa, Assiva con una imprenditoria di solito franze due gruppi. Con una gruppa viene allora in avanti da Valandaura a Carrera, assiva già andando giù fino a giù per Somme Stazione. Alla seconda gruppa che è la stazione Valandau, che guardare un po' la Vishnanka, che vuole una cosa centrale, panzia, si vuole anche andare giù la stazione. Da diventa l'opera speciale.
0: Schalura, divisainus, bien diverti mein, angrazi meine Joachim Vazeša pelles explicaziuns, la gruppa cordial e la procura cimondi benculs seniors alas senioras a Savonin.

0: RTR Impuls.
1: Questiam dat impuls de Gianna Duschletta e la raquente de Silviedi alla Giorgia. Ot zurdel arriva.
2: Scuine spungia tutti sulle impressions. Omen ins verz implen il benzin videl stanchedis. Facedes veglias e ruotas as zoppen da vos al civa netta ci suia. Flatschs cun naif marscha cuvierts cun rützcha. Vaches sün via, vias e crugedes senza lingias. Caos ci funcziona. Tevles cun propostas per la limitazium da sveltezza. Las foras sün via, l'unic motiv per frenir. Almeni un po. Las lüschs ils muats illumineschen vias da vginentias cia quenu da pü. Las fnestras sun stüras. Las cesas sun vödas. Il silenzi es dappertuot. Ci so curce quist lös deren l'ultima vota implias cun i fens ci rien e giovan, cun crescias ci saludan e vema lavur, cun nons e nonas centos un bencins observant ci ci venie vo. Restedes in a vos, sun belles lüschs sun via. Ils James. Nus rivenza l'albierge, unuert cun liuginas trenter duas cesas veglias cun stenzas cum adaivlas. I mezz in avginentia vöda, ci voi malura. Ura de China. Platins cun speises ce nu cunioas riven e riven or de ce de fö. Nus provens, nus mangens, nus partins, nus essens plainas, mals platins riven in ce d'una. Vin de la cesa ven passò su e giù per la maisa, zieva vinars de la regiun. Scuina spungia, ciò ci su les impressions. Es un riveda, e es un co, ben finida in Georgia.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En il Chantun Argovia, an els pompiers la notte passata per via della pliavgia ferma Gibler da Far. E per locatarias e locataris, na samida actual ma na gut vide la situazione dals chains. Jeles indisch, per vus al microfon Maria Fieli, BND. En il Chantun Argovia, an els pompiers Gibler da Far la notte passata. La pliavgia intensiva ha per part inundà vias e celers, plin avant saen pliras plantas cupiciades. Consunta la citat Arau aia da bleras annunzias da vart dons. En tut saen set unions da pompiers stadas en acciun, scrive l'agentura da novitats Kisten STA. Per quels che fitten in Svizzera in a abitazion u in a casa, nas amida per il moment na gut vide la situazion dals chains. Il chance da referenza ipotecar resta ervin avant ter 1,25%. Il chance da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre el venis bassada 1,5% sen il stand da dots. Con qualche ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris ne gin drec sen in sbassament dals chance. Suenter Benov Mais an Uffizi dat il Präsident della Federation Svizzera da Hockey Urs Kessler gius es post. Quai alla Federation comunica in di suenter che la squadra nazionale ha pers il giu da final contro la Finlanda. Sco Kessler agic veia el far liber la via per una nova enciata. Il club da Balapé Lausanne Sport ha chatà in nov trenader. Il Sloven Luca Elsner surpeia il post per la prossima stagione, sottoscritto a El in contract, che vale in fin la stat 2028. Elsner rimplazza Peter Zeidler, che veni rilascia in avril per qualche risultato con El, na sein Bettstats con Tentivels.
0: La meteo.
2: E nel decurso del dì, due ots pli e pli dar fase sui aives. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Valragn.
0: Vias e traffic.
2: Il pass alla Forcola di Rivigno e su entra la Serrara del Vierne a partire di immediato puspe avert per il traffic.
1: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Otzel de von tutz tutz yoga. Vus forze? La purgida de yoga quella è enorma. Ina che viva del yoga è la tua cina Lisa Delicarismon. Ella on flautra sia professionsco fisioterapeuta ad otz scolasta de yoga sia nisha.
4: Tu mese co fit specializau sen anatomia e yoga. Co da bi biegs fon qua ad alla gomacia Kraju sem dosolet. Kot to ti mi skontin zemple toš sem tu dešt out. Aber je je fit specializau, a di udom beđe mu in jade prijamne in kurs da yoga. Išto je za mateci kven jade prijamne in kurs da yoga po svaj vivre da kvaj. Abiš in zo oferte spli grondes, eba in školacijun, in kurs online, in kodiš, scolazioni online per pinches, ad esempio diversificato, si man è differente vie, non che è del nesso un veni ein, so che è manatir proprio se vai vivere bene con la lavoro successa e col yoga.
3: Dentown cin sapi vivere bene del yoga, trovi in Lyung flat.
4: È su successa, è un'investizione che trovi in Lyung flat. Come in sprint, come in marathon, come si fa in Eftstadt, dici di Clonden, come in ultramarathon, come in page, dici.
3: Del tiel yoga se Lisa Delicaris mon venida tras in grif accident. De ple de quel, coce yoga oggi dau ella udisa la proxima mia azura, io son l'Angela Hendry, fa plajait justut lais RTR.

0: Gostët lajzer të rje indish vërgjavlës indish. Liza Delica Rismon e Orion de Sëdrun, e lo o 33 zonës, e vive kënë si umës i e filje dhe 4 zonës e turiq. Në pryu o e lë fizioterapojta. Ots vive lë o rëvaun tot dhe lë yoga. Për e lë dati shko i në vete avaun lë yoga, e di në vete siantër lë yoga. Respektiv dati in autër e vinimajnë, që mi dau komplete majnë si e veta.
1: Also ja, gsi denn, der Yoga, et wopisch da quaitje o mi dau mi evita, mi dau mi evista se le vita.
0: A quai accidente scho bdiause va un gleiti de jons. Lise Monsch, quel veve nom lura, veve ventje du sons, ad era fec fitta, wud di, elef jeve triathlons ad autors sports. A lu sei scho bdiau, als wenn du est du amelia gissiat.
1: Io era a mittel studium della fisio, aveva de fare un practicum anche parte della scolazione ed era prezzi te vau. Allù, in abiala domenica, io era belezzi a scuola d'Ozco, e senzi tra i colleghi, col svelo, se do, da dina val, se do. Per un curi zunz, allù del viedi in giù, va io quittau, hey, io mono de vau, io gaude, da dire co giù, con le scurve, mai vus vi es tempo, non se vesin lo giù dem. Allù son di vide, Ad avevo mi ero in auto, ci mavo fej specific. Ad avevo studiato in Vrgiavel, ma ho già realizzato che sono dovuto dire quelle vie, strecce di quel che... Già, i tonge bella di Vrgiavi in auto, c'è la mia scuola via. Allora, se non si può se devi svitare, ad avevo già fatto per me, per la Vrgiavi, ma lo vanno c'è da una Vrgia. Ad avevo un momento, vai realizzato che quella in la curva ci mavo drecce vi, Ad vos quella curva vive ne vin bus. Ad an jetz moment, weil si man ode affekte no reagau di de folz in quellas bremses. Ad an che deine fa ne schlüde bewegig. Ad ein komo wie mein bets o kum mir at ne faccia le fenestre de vos tire de quai auto. Ad de hüsun lo se centade spe quai auto, weva in a sanguinada tire faccia. In zwei bei der Propi, ko wod ko e survivio qua, qua che ier recht, i vesevo bedio bin. Allo va giù, ubi a klitsch, ein qua dich klitsch, ubi a angels, kun, senza alles, fit bien a giet, in prima giet, le gad lo, de accident, le rega, ce portau me al spital, ub uns mia dis, ce adius l'intire via. At, se livell corporal, Se ich meine, sie haben keine Akzidenz, die tut fit bien. Ich habe fit dich, wo ich bin, wenn ich fit bin. Also, ich habe keine Akzidenz, weil wir einfach den Triathlon als diese so an jeder Jultesin in jedem Tunnel Lago Maggiore, als wenn der Jultesin los ist, dort auch ein Alvalais, bei Sula, Sula, Sula, Sula, quasi. Dort muss man Velo, also senza E-Bike, Rennvelo, con l'energia delle muscle, della condizione che aveva. Allora, wenn die in dieser Laut, potevi stusch, ne wenn die Mulet, del Spital, sin Toilette, also mio Kreislauf, Ich habe mich nicht mehr so gut. A quai sco dec bigel de vos per vid yoga. Cecil yoga dat de della a Cecil a colige cunai. Udinus sco proxim.

0: Je staule sin dijem jaza tiams pelas novitats kun Maria Fieli.
1: En el cantun Argovia an els pumpiers ci bler de far la notch passada. La plievge intensiva a per part inunda via se celers, plin avant sein plires plantas cupiciades. Consunta la citat Arau aia da bleres annuncias da vart dons. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant ter 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre el venis bassada 1,5% sen il stand da dots. Con qualche ne da pilura becz sa mi da, nan locatarias e locataris ne gin drec sin in sbassament dals chains. Suenter ben of mais en uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey Urs Kessler gius es post. Quai alla Federazione comunica in di suenter che la squadra nazionale ha pers il giu da final contro la Finlanda. Kessler veia tenor acnas indicazions far liber la via per una nova enciata.
0: Grazie Maria. La meteo. Al siantemis de specien fases sulle livas, quai surtot al sit del Grischun, localmein poi plover. A quera arriva la temperatura tocca 24 gradi, alla sur ed alla sot selva dati tocca 23, all'engirina bassa 25 ed all'engirina alta tocca 20 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Al pass della forcola di Livigno e siantar la serata d'un viern, puspe aviarts pel traffic quai ne vendet immediat.

Matthew defuns con Under the Same Old Tree. Weiss EPTU con la squadra nazionale de hockey Serra. Je stau in vair crimi. Al final del campionato mondiale a Turic incontra la Finlanda. A per alla prolungazione sei stau clar i dat push pe bigella, al titel de campions mondiali. A quai per la terza ed en roda.

El star de pop Dua Lipa omridau siu amic Callum Turner, quai reportan las medias de la Gronda Bretagna. La cantadura de Trentons o festival in a pincia ceremonia mo cun strezza mitza familia alla Old Marylebone Town Hall. La sposa portava bedina rassa de nozes, mo ben blazer, rassa, vons, ad ina gronda cepeccia alva. El spus, an conoscenza del film de kino, fantastische tirvesen, veva in investiu stir. La stat veva Dua Lipa publicau el spuselezzi. Dentans e quest'aumo la nozza civila, la stat suandalu la fiasta principale, c'è quezza para trais dis a quai alla Sicilia. Festival vem ple probabel alla villa historica Villa Val Guarnera a Bagheria, sco era an in hotel de luxus a Palermo. Speciai venien hosps en conoscenz de la branja de musica, de film e de moda, di antrauter era Elton John.

Ein 8 minutes seiles dodisch, quai fossi stau de mia wart. Io son l'Angela Hendri, sco proximo divus al magazin de miez de, ad io ritorno lo puspet de las dodisch a miasa, con las gratulazions. Gia vise in bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin tra la festa, il plagec, frust e consternazione. Frust e consternazione, clair, til e perveia del hockey.
2: Wir sind jetzt ein paar Mal im Finale gesehen, keinen Weg gefunden, um Goal zu schiessen und ja, ist bitter.
1: Ci resta oltre ci argent, nostra domanda. Festa e plagec in Val Müstair, 125 anni Umbrail è il motivo.
3: Parlo dell'Umbrail, è specie importante per la Val.
4: Oh, in mince caso, straordinaria importante.
5: Ma per la Val Müstair è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' bler traffic.
1: La reportage di Deda Festa Jauer e l'economia svizzera è stata sviluppata a bagni in primis mese di on e microfono Toni Poltera. Exportò da pleci spicia e che malgrò condizioni da rom bocci optimali, che ins poder per l'economia svizzera, in prim mextet caston. I dettagli an las novitats osa con Irvin Kaduf.
6: Malgrà il shock per vid al prezz da dieli ed il zembruils dal stazis americans, l'economia svizzera è sa sviluppada baina lanciata da l'on, qua comunicesce il segretariat statal per economia SECO. Il prodotto nazionale brutto cresce in prim quartal per 0,4% vis-à-vis la medema periodo dell'on passato. Bain sai a quai levet da manche specia ma da plicils da vostus quartals. Contribui al crescement ai a consont l'industria. Blers interpreses ai a produzi ed exporta da pli. Per chi che prende fitto in abitazione o in casa in Svizzera, non si mide per il momento una gut vit la situazione dels Chains. Tenor l'Uffizi federal per affittanze d'abitazioni resta il Chains ipotecar da referenza tar 1,25%. Per il settembre il venis basata di 1,5% in il stand da dots, uscia che locatarias e locataris non vecchi il drecch sin in sbassament dels Chains. Per combattere violenza a casa, violenza sexualizzata e tale che è stata in connex con la Schlataina, alla Confederazione lancia la seconda fase di una campagna nazionale. E nel centro di quella stata il numero di agiti di un frendas 142 che è in funzione da più lanciata maggio. La fine mira è da fare attenta alla pubblicità sin las purgides da agiti. L'on passà alla polizia registra in Svizzera 22.000 crims in la sparta violenza a casa, quei un 44% de tutti gli delitti da violenza.
1: E non si sente sport ed ervoi per personaggi stil balapè e hockey.
6: In diso inter che la nazionale svizzera da hockey ha perso il finale contro la Finlanda, si ritira il presidente della Federazione Svizzera da hockey Urs Kessler per immediato. El aveva surpigliato il posto per il settembre passato. In sestem d'uffizi a Kessler trantar auter stui decider in la fera davart il certificat da Covid falsificà dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dit che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Le discussioni permanente sai mosa che il nasai a bitch la treccia persona. Il club de balapè Lausanne Sport ha accettato un nuovo trenador. Il sloven Luca Elstner ha sottoscritto un contratto che vale in fin la stat 2028. Elstner rimplazza Peter Zeitler, che venì rilasciato l'avril passato. Il 2023 aveva Elstner realizzato con Le Havre la promozione in la Ligue 1 in Francia, se il suo enter era riuscito ad evitare la relegazione.
1: Tant dallas novitazie o salas dodas e cattar e cals temas vanzen erank pront.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Nox vodagna direzione Berna alla sessione da stat noci specia trantar otter voi per la domanda scu finanzir la tredesavla renta dall'ABS. E di gian iran Val Müstair l'oni e fac festa per 125 Jones Pass Umbrail. Et i discrin den mal ci fan da hockey Schweizer Kanoscia schon menge bagne.
2: Da war so koch der Stadt Erik, da war so konnte es in Plamoina. Betrovi im Moment, das können wir nicht mehr kommen, ja. Aber brutal.
1: Verdeidas da final per la Nazionale Schweizer da hockey schon prest? in trauma. Im Magazin da mezzde nox continuani con insace ci stuan er acceptar scucie.
0: La meteo.
6: Hils unter mezzdi se schlieren ils nevels e di dat per par zu lell il plisse vents in les valades del zit. Singuls uradis nen den tant erabitsch klaus. Contranter 16-24 grads e si in sig pli fresch kils de vos dies. Mardi esi sur tracce di plovadina puspe, magari chi dat ferms urizis. Mesemna sabrat nivels su lei ed uradis e diveni anche in agiada in sig pli fresch, cun maximal main 15 grads en lengedina bassa ed in surselva.
1: Una festa per una veia, per un pasto special e in de record. Il passo umbrail è con 2100 a 10 metri sur mar non ha da mangi più alt pass in Svizzera. Ed un pass più cal è ne faccio festa. La fin dem da in Valmüsteir 125 ans pass umbrail. Con un act ufficial e musica è ne festivo giun val a Valciava il giubileum. Florin Juan.
7: Con la himna svizzera, ma con trombettas, corns e bindiras. Ola Valmüsteir festeggiò questa fin defna un giubileum da 125 anni. Non per una persona, ma...
8: Il giubileum da 125 anni, passa l'umbrail.
7: Ma tutt'una, quanto importante è il pass dell'umbrail per la liet?
3: Il pass dell'umbrail è specie importante per la valle. La colliazione in verso la Valtellina, in verso il Tirol del Sud, è...
4: Oh, in mincia casa, straordinaria importante.
8: È pezzo importante, perché sarà più botto questo dell'Italia, ci sarà niente sul passo qua. Lavorare.
5: Ma per la Valmüsteir è l'importante, ma per Santa Maria è un po' bel traffic.
7: Il traffic, quello è il tema tra Geraliet, soprattutto quel sistema Santa Maria, il lì, c'è il passo dell'umbrail comincia. Usce con Maria Luisa Zen. C'è esperienza con la situazione. Per ella, qualcosa ci insegna di venire a Brücci.
9: Il sento che non c'è da stare e non c'è da travare. Questo è un trito. Se non c'è da stare, giusto per... Mi è chiesto e si proprio là alla via dell'umbrail. Ma la stessa mia figlia, io sono un po' più niente, allora per me non disturbi.
7: E tua tuna ti la pleggia sia pass.
9: Lui è il passo, ma è plagi. È per il sicurvello che ci vogliamo dire.
7: È per Hans Conradin o il passo qualcosa speciale. È sovente il passo con guida delle fortezze della Prima Guerra Mondiale. Ed è in giro sul passo per mettere a dire le sendes. Usce so è il quintir della situazione.
10: C'è stata tutta la storia che è stata, è questa della guerra, è il lio della natura ora, e questo che sui alzo l'estate proprio della stagionata, questo che su enorme blera gli auti, questo quando si arriva a Botras, là al Stelvio non si arriva a Botras.
7: Ciò che spas porta a Geraliet in Valmüsteir, da qui è per Schwaz Werner Fallet, ma è il dubitesce la valore di tutto questo traffico.
11: Le blera vanno più atrasi, è un gran travaggio, e non resta in un'olio, questo... Fabriciora viene, mi sento, ma non rapsa, non c'è nulla.
7: Ma alla fine del squins, Chattel ci non può mudare la situazione intorno all'umbrail.
11: Beh, è tutto in ordine, oramai è scelto, e domani ora, quelle funzionano in avanti, scelto, si mantengono in avanti. Beh, forse uno c'è, resta qui in valle, e resta in alce, una roba c'è, forse in tancati, o in una piera, tanto rain, ma vai, vai.
7: Usce a sbada, c'è il pass dell'umbrail, ven pregiù la Valmüsteir. Con la buma roba che il porta in val, ma con quella nausce buma. Da festeggiare il passo col giubileum, qui non si lasciano però pigliare.
3: Ma oggi fai una festa, fin domani a un'ora.
1: E in Valmüsteir fa una festa fin oggi domani, la resta della Svizzera è un allarme, probabile anche degna per vedere il titolo mancantò del campione mondiale da hockey. E già da qui, l'anzio di scorrere ossa. E è una deira trada i semi di semi la finemera era clara guadagnare ora ai campionati mondiali da hockey e che avvantaggia un pubblico i campionati mondiali da hockey a ciò. La finale sta l'equipe nazionale si contentare con Puspe Argent per la terza già in serie. In solid goal nella prolungazione o decidere il sera il finale drammatico contro la Finlanda uscia o do un stadio in una notte libera a Torice l'arma e tristezza che i giuidis squirtils fans. Dosa è Andreas Wieland, nostro reporter del sport Cotonox, in studio per discorrere che ci ha fatto un po' tra la squadra e tra la missione del titel. Andreas, du sendes eine grande Euphorie der Hockey. Schau dir im Moment sto hier in dem Stadion kurz sieh, weil es endet. Kurz in der Finnland, dass er doch ein Goal decisiv und dass er decidiert, Kombat bittetel.
7: Ja, kurz auch in Schock, weil wir in Sietka stizau lantiere Euphorie. Da dina ein Stein eine grande Fiasta, simple mein in eine grande Trompade, in eine grande Tristezia. Da dina Sekunde sind lauter so je wie New Kuyetel Stadion, vor der Schirua Seivel, schko un mai durant quelles davoses duas jamnes. Jugadurs perplex, senza pleiz, als Fans, gulciau a bas, larmes ter beinen qualin. Tot era pront per quel success historic, per una notte magica, ma ja puspei bo voliu esser nigin happy end. Che ovesins denter success, terrada ai semplamein plaz per nuot quei sport, asci brutal scoituna.
1: Ehi, è proprio brutal, sinz o dominò quasi cal campionati ed il la fin finale decide un gol in gol a disfavor. Die Titel Ortwistica della Schweiz. Wir stehen in die Fitstrecce intensiv, schu, joiz de vos du sonst, e puspecker te di becce la Schweizer da segetar en gol anche al final, avant du sonst, in soi persi il final con 0-2 contro la Tschecheia ed avant en on con 0-1 contro gli Americans. Si va giù la prolungazione. Perché?
7: E qui proprio la domanda che resta, da co funzionesci mince mai bo el final, malgrat che quei sita gols, quei è stata la grande fermezia della Svizzera a quei turnier. Avon aveva l'equipe sitau curon toc gols e nov giugs a Sibiarsko o mai. A quella fausa quella mentalità svizzera, ma anche forse è quella coolness bien ramonge in quel momento decisiv, io sai bo. Frange d'anton che svizzers Anne Budauir, al Meir Giuk, an Giuk Gref de Vigny el Giuk, quella locadat sil Glatschkins en conosceva dall'equipe, quella Munkau en Pauet, ad Anton Edefa, cui adversari, quella Finlandia, ca per suo diuir fece Giuks, ca van pezza cop, gudognan quels finlandes, bain savend in quels moments an el semplamein in seun freit, se gire in tekel clege, quei en conoscin già dals Davos, Giuks Olympics en Mileun, nu che gestau ni iu fece semaiont.
1: Ramproches, die Schweizer so facin, so verloren kal final, datin in so farde kelles?
7: Na, ramproches, forsen die bo justifikades, logik, se ti setes nid ins gols, sa se bo gudinja, quei feit sempel, mo musaus a kuldet sin quell'equipe, forse faliu, al Schweizers an, an tocken el final propi brilliau a quei turnier am procurau per ina euforia enorma, el antira Schweizer, a pilver muantauen se cioi. Duas jamnes, grande fiasta ad in atmosfera, ca se vens faccio più algaina, io potrei lo smuovi da quel momento so entro che la Svizzera a Gudignau, che è venuto celebrau l'equipe con quella canzone Venus von Bümplitz de Patent Oxner, che è os per de drecce davantata leggendara. A quel momento, quel venivano resta e un dic presenza d'enza cu sono perciò dius che quella medaglia d'argin terlige un po' più fece, ma al momento fai male. A quei asci è a muossa sincer livel che la Svizzera è arrivata con il hockey. Bodem blida la Svizzera è, malgrat vespiars al final, per l'imprima ga alla testa della rangazione mondiale da hockey, avon al Canada, avon la Finlandia, avon la Cechia, ni la Svezia, in gran success esce quei consulescia osa buffetti in quel momento.
1: No, proprio bene. Per la cinque avrà già, ho due argenti di 2013 e si può dire che è un successo, si vince cinque già campione, vice-campione mondiale. Sto per dire i semi che erano restare in avanti in finale mangi il titolo.
7: Claro, quel sto vivere in avanti è la prossima generazione, ma quella che
12: Zella chance sta da si grande sco o mai e poco che plires nazioni in forzose busse presentate con la mera equipa possibile a quel campionato mondiale a per l'altro il sostegno dei fans quale propri staus enormes a Turic a buon blida quale generazione da daur a buppli la pigiufna in Leonardo Genoni al goli e con ses prest 39 ans propri a fin con la carriera e al capitani romagnosi che dal riminente oz 36 ans sove in bubia chance spli Nino Niederreit wenn un 34 che o sains bucoi va vi na vona condition quella generazione quella svanesce planeta per cui astins propri discurer di na chance muncantada i suond minchon in campionati mondial i suond an ulteriores chances mo ira turich vo stau la chance de gulinia auch de schier en corona quella generazione de dauche con son patrick fischer a die formals de vos die jons a quella truppa, con quella mentalità, con quel carattere, ves meritava il titolo da quei mani in tutti.
1: Gal, è nia otri ad un ulteriore vice titolo campione mondiale. Grazie all'Andrea Svilan per quel fazzit davanti al finale da quel campionato mondiale da hockey in cui a fin ir a moda drammatica ordvista Svizzera e da non dati la prossima chance la vin compatia per le medaglie an terra tudescia, più esatta a Mannheim e da Düsseldorf. La speranza che l'aveva a Mingicas ben avanti. E son isens della normalità che ci portò ci magazzini, la normalità politica. In radar in una stat con diversi temi politics interessanti son nel discurries. La sessione a Berna cenceva oz, per esempio, con Fabio Caduff, corrispondente in Cia Federale, l'ha in discorso da quella sessione de stat a Berna. Fabia, cen specie usce interessante le prossime tre semdes?
13: Hai due interessanti debatti, che il Parlamento vuole manare ad una fin durante la sessione di Staffertuchen a due iniziative, per una estrati dell'iniziativa per una treda giavla AVS. Davart quella che vaina già vuja e in gio ci vauas per la domanda co til metter in torno exact, co finanziar la treda giavla renta. Qui dai due modelli, il Cusail Nazional vuole finanziare quella unica sull'imposta da più valore, intanto che il Cusail del Stadis vuole finanziare la renta supplementare tanto sull'imposta da più valore, ma ercun dozzar l'import ci ven tret gio delle spejas. E per l'altra, è sul programma l'iniziativa col nome Evitar un Blackout, ci vuol tanto rivedere il scomando di fabbricare nuove ovre atomare, ci vuol che il provvedimento d'elettricità venga garantito ad una e che la Confederazione esina venir responsabile per definire le responsabilità. Tanto l'altra, per vice la Confederazione stessa sur quella responsabilità refusa al Cusail federale l'iniziativa, ha però fatto una controproposta ci des possibilità di fabbricare nuove ovre atomare per garantire il provvedimento d'elettricità. Il Cusail dels Stadis sa er decis per la controproposta e dosa es il Cusail Nazional l'andervia. E d'otter cotter l'iniziativa per una treda giavla renta nu vaia quia amo per elaborare ora cotti la metter intorn ma bain per una raccomandazione al sovran per l'urna.
1: Ma che invece le uniche iniziative ci vien trattandate anche la sessione de Stato?
13: Questo è interessante venire la debatta per l'iniziativa del partito Il Centro davanti al sistema di imposte, dove se il sovrano ha giusto deciso di mudare il sistema di imposte con introdurre l'imposta individuale e questa iniziativa vuole insedere ciò mudare il sistema e c'è perso meridato standard ciò implirà ora per una dichiarazione di imposte. Nessun però avvantaggiati in verse persone che vivono solette. Già in passato questa iniziativa era l'urna, vessen un sheet tutti due differenti sistemi e qui non abbiamo mai dato uscì, qua fus l'ora al Parlamento domandato a chattare una via il Cusail del Stadis es l'ander via in questa sessione di fare una raccomandazione per l'urna, il Cusail Nazional ha già deciso in l'ultima sessione di raccomandare una esce già ter iniziatives un scomand da fus artificial sta eramo sul programma sco er un scomand d'importar al foie gras al nuram d'andes e d'occes ci des già scomandà in Svizzera per cice la produzione cruele invers las bestias l'import es però amo permis
1: da sper las iniziatives er anche otters a farse il programma generò anche a procurar per lenges grasses
13: Sco il ultim temp d'una de ciò esque l'armada, el cosail del stadi strata co prüm cosail la missiva dell'armada 2026 la vaia per un credit supplementar de 3,4 miliardes, qued as giura de discutar. Er de discutar dera la revisiun de la legge federale del servec d'informaziun la vaia tant rotter per la domanda sel servec secret des più sovent survenir la possibilità a tad largio telefonins, quebe una de diverses adattazioni planizzadas. Ed interessante, esere un'iniziativa ci veng ordel centun de Turic, quella vuol possibilitar al commerci in detail de drivir les butties dudes domenges lon.
1: Fabia Caduff de Varta in vista alla session de Stat cenceva otzi a mazze e vuol ora treis endes. Con Erterne, rosa mincia il cas ad eser de minces ures sei curaint. Il magazin di Zemprems da Zerkladok, il Prem del Meis e il Sto, calcatezza in pak moments in la nostra rete rtr.ch, antire den tracci per talar tirs el anche ne da scivezzasta vec mangento in sacce. rtr.ch, nostra adressa an il web. Priska Bundi è stata la producenta responsabile, Erwin Caduffo faccia la redazione delle novità e dai microfoni az o a compagnia Toni. Voltera. Alla mesa, dotico las gratulazioni. Fianlò, mia, batte cuore.

0: las gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: A schon es nus arrivai al Cercle Dur, las vacanzas de stat, magari nianco scegli un schnaven. Sedir mein pelsu fauns de scola, a letz vignen lua festiva quai. Io conosco tre persone che hanno motivo di festival schon oggi. Alle imprime di Cercle Dur nominate due giubilari ed un ingiubilare che hanno scelto di oggi. Se ci ha gratulato di oggi, ci vos budienza non c'è per gratulare vos cars e vostre scarre. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Chiara de Gonde de Savognin festivescot su trentavel anniversari. Per ella vai nos rognulas fondontas lingias. Chiara Kira, cordial manch at lesse gratular senties osa ergio trentavel anniversari e gia vigir tot il bunk per il futur. Venevant bler plejair cun ties animals, special manch ties giat Hildi. Resta uscea in a flotta scote ist ieva fit gugente. In a ferma strocla ties amic Simon. A per chiar de gonda gevis gli amici a cajunde su trentavel Linkin Park cun Up From The Bottom.

Chor der Zigarettenarbeiterinnen. Al Chor de la Wiener Staatsoper insieme con l'Orchester de la Volksoper Wien. Quella canzone è della opera Carmen, divisau per la giubilare Rosa Casanova de Siat, che nascide oz avau 92 ans. La devosa gratulazione via formular è per Sur Pius Vincin, se senza la puntraise Musteir, el festive shot su 96 aval. De del vin divisau. Preziau Sur Pius, cordiale gratulazione e tot bien sil 96 avel di de nascientia, cun buona sanedat e contentientia. Vus esses in de la demaun, ascia che la spasseggiada de mince di, gest tenor laura pli lunga ni pli quarta, ascia bomun ca, quella mantegn fit. Su entre gudis vus il ruaus en combra, nua che vus avais leger la gazetta e tot la radio. Scinzentau po vus, avai vus adina in bien plait ed in suris in faccia. Savens requintais vus ed il temps vargau, cura che mavas cun schis, mopet, e che avais schizon stiu amprender da cugina. Nus angraziai ne vus zon fec per il bien survec durant la sonce messa en casa. Car Sur Pius, nus divisai ne vus la benedicción de Diu e dots imbidi de fiasta cum bialas entupades, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e maina casa, de la Pontrais a Musté. Apel jubilar Sur Pius Vincin, a cajunda si una vonta si zavel anniversari, vengi vijau una canzun del corbezelja senjas, con gronz aisti.

0: al cor viril baselge segnas con grons aisti cal vainus tat laupel jubilar sur pius vansin alla pontrais a mustair el complene shots 90 seasons. Vus tat lais erter las gratulaciuns al llengis dis l'emprem de cercladur per la scadirola de dots o Anni Chanet de Santa Maria Telefonau ella o gratulau de dina jubilara a scuol.
1: Alla Dina del Andrino per 63 anni, ella sta appunto a scuola, e ella sta la giovane tutto al buon, e oggi è un bel di festa, e bler plagiare con si, ella due abbiatias, e bler plagiare, e ne va un tutto al buon, in prima lingua buona sanda.
0: La scadiola amfla pia proxima main la Dina del Andrino de Scuol ein sia schaffe de brefs quai a cajun de siu 63 anniversari.
2: Per vos con vos
0: en canuschi vos etze ciccia festivesse natalizi al dede dots vos gratulasses budien quai se vais fa via telefon 0800 20 30 ne via messaggi whatsapp 079 200 70 07.

Ländler Kapelle via Spluga con Mutner Berg Suntik in Marsch, divisau de la Hilde Czarner de Ferdegn e la ogratulau de la Aninica de Donat che suna in quella capella a che festivesse oz 83 ons.

0: Pegasus con Skyline. Nus vai nau ina gratulaziun mein a Scheranz tele Marianda Nuser. Buonasera.
1: Buonasera. Io les vu gengra te la ali Nando confermanda scet. El verno zisons da nus ja vija in totto ti bena din Belgi da tots da Pernel. Del Stein Flotschkoli tocca a noi. Alla mia pincia le mur special gratulate.
0: Vos vais, devo essere on the ground da del. C'è fol Nando Bugen?
1: Mo eli in che trafichesse Bugen, eli cui baba fa mirse in os degna staia, a cranza da quei cantieri a elu Bugen. Ad alitat valsira gida fai pur.
0: C'è flot. Uscite in so proprio di dial di in bene git il Nando.
1: È in bene git, de new flotta sì, la e ba nostra bia di a u plagevi de del.
0: Salura, line de vige de del, tot bien sel sisavel, cel festivesh jo quei de special al Nando confirman. A vos vas de vigau de Schweizer gofa happy birthday. Tot lines fech bugen, grazie pel telefono, vine va un invite.
1: Madame mai, grazie.
0: Grazie.
1: Adia.
0: Adia. Yeah.

Johannes Oerdinger, Sarah Connor, kun Märchen aus Hollywood. Ed apropos Hollywood. Si vusch, su ihr pai, su suri, tot quai o schau deventa ella ina icona globala, jurisde de Marilyn Monroe. Ella festivas ot su cienavel anniversari. Ella era la personificazione dat erotica femininitat a Hollywood. Cien conosce bidja al malecula rasa alva sul tumbin della metro. Dantown Norma Jean, scolveva acin mai nom, olien prim stu emprender de deventa l'icona Marilyn Monroe. In resultat de biele vur ad ina precisa inscenazione de sa sezza. Cresci de sé, ella ein famílias de tira, si a moma era malsauna de la psica, con sé di Jons Marida Norma Jean al vigin, mo per bide plesto a i ein in a família de tira. Durant la secondo iara mundiale, lavora ella ein in a fabrica de darmes, allo, amflin fotograf, ella. Marilyn Monroe lavora l'usco model e se transformesce plan su alla figura Monroe con cevelz blonds e bide ple brins. Lavora con bie flat, sviluppesce ella per line per tuna ple feminin, ple vulnerabla, dantaune per cascia in leif balba djem. Films sco blondinen bevorzugt das verflixte siebte Jahr, manche mögen es heiß, lein deventa ella ein knuschentes lentir monsco dona blonde naiva. Alla vita privata era ella focussada, luvrava vide sia carriera, veva ambizions. Ella leggeva bia rimnava art e s'engageava e politica mein. Dentaun vaseva la pubblicitat ella mo sco la blondina legra. Oz festivas Marilyn Monroe su cienavel anniversari, nustat lein per quai I Wanna Be Loved By You, de Marilyn Monroe.

0: Offenbach, con Cacci. Il telefono è rossa, mi sa di suoi S-Unione Jeans, qua in Monta. Non mi rai, chi che ascia se la grada le entrate del buon engedino di Dots. Qua è... La Chiara de Gonda de Savognin che festive shots su 30 anniversari cordiale gratulazione. A quai fossi stau cu l'emissione dell'imprim de Cercladur 2026 al nom de la squadra Erter gratulescio de cor de tutti i giubilari e de tutti i giubilari de dots. Io dic a dia, mio nome è Angela Hendry, che vi de vus vinevaun in Balezia de
1: RTR, las gratulazions. Sont mes dix ta RTR. Concept verts. Hits. Escouvrides. Musique non-stop. Messensemen de nos redacteurs de musique, Danilo Bavier.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. So wie hit. Fin per la scoprire.

0: Las novitats de RTR.
1: L'Armada Svizzera ha cominciato in grande esercizi ed il presidente della Federazione Svizzera de Hockey si ritira per immediato. Il les duas, mio nome, Erwin Kedouf, benvenuti. L'Armada Svizzera trenesce per il caso d'urgenza. Durante questo mese è l'esercizio con Evangelis e nel Centun Zargovia, Basilea Campania, Solothurn e Lucerna. Redond 3.500 membri dell'Armada trenescono azioni in situazioni di periclitazione aumentata. Trant l'altro vai per mobilizzare svelte le truppe, scuola per collaborazione con la polizia ed altre autorità civili. L'Armada argomentesce questo manever con una situazione di sicurezza più rigorosa in Europa. Malgrado il shock per via del prezzo di dieli ed il imbrogli dagli stati americani, l'economia svizzera è sviluppata bene lanciata da l'ON. Qui comunicesce il Segretariato Statale per Economia, SECO. Il prodotto nazionale brutto cresce nel primo quartale per 0,4% vis-à-vis la medesima periodo dell'anno passato. Ben sai a quel levet da manche speciale, ma da pli che il stavos dus quartals. Contribuì al crescimento ai consont l'industria. Blers interpreses ai produzì ed exportà da pli. In diso inter che la nazionale svizzera de hockey ha perso il final contro la Finlanda, si ritira il presidente della Federazione Svizzera de hockey Urs Kessler per immediato. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In sestemto uffizi ha Kessler trantra autor stui decider in la fera davart il certificato de Covid falsificià dall'anterior trenader nazionale Patrick Fischer. Kessler ha detto che voglia far libera la via per una nuova entrata. Le discussioni permanenti sono state che non sia la droga persona. Il club di Balapelle Lausanne Sport ha accettato un nuovo trainer. Il sloven Lukas Elsner ha sottoscritto un contratto che vale in fin la stat 2028. Elsner rimplazza Peter Zeidler che veni rilasciato l'avril passato. Il 2023 aveva Elstner realizzato con Le Havre la promozione in la Ligue 1 in Francia. Se il suo entrare riuscì ad evitare la relegazione.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo si scia nel snivel si dà per part su lei il plisse vents in le svalade dal sit. Singles uradis nend intant era bitch Klaus. Con 16 e 24 gradi è si in zig pli fresch che il stavos dis.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Con scovrides hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'armada svizzera ha cominciato un grande esercizio e la nuova regenza ungherese vuol schiacciare il presidente statale Ordu Fizi. Il è l'estreis, mio nome Erwin Kedouf. Benvenuti. L'armada svizzera tranesce per il caso d'urgenza. Durante questo mese l'esercizio Cone 26 e nel Centuns Argo Via, Basilea Campania, Solothurn e Lucerna. Radunt 3.500 membri dell'armada trenescen azioni in situazioni di periclitazione aumentata. Trant l'altro vai per mobilizzare svelte le truppe, scoere per la collaborazione con polizia ed altre autorità civili. L'armada argumentesce questa manovra con una situazione di sicurezza più rigorosa in Europa. Malgrado il shock per vi dal prezzo di dieli ed il embrulls dals dazi americans, l'economia svizzera è sviluppata bene a lanciata dall'on, come comunicesce il segretariato statale per economia SECO. Il prodotto nazionale brutto è cresciuto in primo quartale per 0,4% vis-à-vis la medesima periodo dell'anno passato. Ben sai a quale levet da manche speciale, ma da pli che il davos dus quartals. Contribui al crescimento aia consont l'industria. Bleres interpreses aia produzi ed exporta da pli. La nuova regenza ungherese vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitare, vuol il primo ministro Peter Mojo che il Parlamento media la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale che se antecessor Viktor Orban aveva installato da bec aver fatto ses duair. Per esempio, na saia Sulyok bec s'exprimi davart decisions dispitaivles dall'anteriore regenza. Sulyok na vol bec se retraer. Ses uffici ha declarato che le pretensions della nuova regenza fecen don all'orden costituzional e della reputazione dell'uffici presidial. Indiso entre che la nazionale svizzera de hockey ha perso il final contro la Finlanda, sa retira il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Urs Kessler per immediat. El aveva surpiglia il post per il settembre passato. In sestem d'uffici a Kessler tranter auter stui decider in l'affaire davart il certificat de Covid falsificia dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dit che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Las discussions permanentes ha musa che il nasai a bec la dreccia persona.
0: La meteo.
2: Mardì si sortracce di plova di ne puspe magari chi dat ferm su rizis. Ma semna sabrata nivels su lei ed uradis e divenne anche una giada in sic pli fresh con maximalmente 15 gradi in lengiadina bassa ed in surselva.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì ta RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: RTR, per Vus, al Puls della Musica Nova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats de RTR.
1: La Russia n'exportesce bitch pli kerosin e la nova regenza ungarese vuol schiacciare il presidente statale Ordu Fizi. Egli è la squatter, mio nome Erwin Kadov. Benvenuti. La Russia scumonda per la prima giada d'exportare kerosin. Il scumont vala tenor la regenza in fin la fin novembre. Kerosin vien consont duvrasco carburant per avions. Il Kreml ha argumentato stu era vaira vunda kerosin per l'agen di ever. Avions dell'exterior pondentant venir tancats vin avant sin aeroports russ. La ragion è che l'Ucraina ha attaccia implants de dieli rus. Il Stavos Mais embleras raffinerias venides donegiadas, uscia ca l'elaborazione de dieli crif è cessada marcanta main. La nuova regenza ungaraisa vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitar, vuol il primo ministro Peter Mojo che il Parlamento midia la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale che ses antecessor Viktor Orban aveva installato da bitch aver fatto ses duair. Per esempio, na sai a Sulyok bitch s'exprimi davart decisions dispitaivlas dall'anteriore regenza. Sulyok na vol bitch se retraer ses uffizi a declara che las pretensions della nova regenza fecen don all'orden constitutional e della reputazion dall'uffizi presidial. L'armada svizzera trenesce per il cas d'urgenza. Durant quest mais è l'exercizi Cone 26 en ils centuns Argovia, Basilea Champagna, Solothurn e Lucerna. Redund 3.500 commembers dell'armada trenescen actions in situazions de periclitazion augmentada. Trantar autra vai per mobilizar svelt las truppas sco er per la collaboration con la polizia ed autras autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever con una situazione de segertat pli rigurusa in l'Europa. Malgrat il shock per vidal prec de dieli ed ils embruls dal stazis americans, l'economia svizzera è sa sviluppada bain lanciata da l'om. Que comunicesce il segretariat statal per economia a seco. Il product nacional brut è cresci l'en prim quartal per 0,4% vis-à-vis la medema periode da l'om passà. Bain sai a quel levet da main che specia ma da pli ch'ils davostus quartals. Contribuì al crescimento e a consont l'industria. Bleres interpreses aien produzì ed exportà da pli.
0: La meteo.
1: Mardì esi surtracci di plova di nepuspe, magari chi dat ferms urizis. Mesemne sabrata nivels sull'egli eduradis e divenia anche in giada in sic pli fresci con maximal main 15 gradi in l'engiadina bassa ed in surselva.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen semen den os redaktor de musica Danilo Pavir.

0: RTR, il magazzino della Saira.
1: E vin sagetto la festa federale da Teiran Grisun in sé pronto.
2: La prova generale è riuscita, io sono fatto contento.
1: Shops, d'internet, degli esteriori, la trasparenza o se si faccia in la politica nazionale della problematica. E davanti anche bilancio positivo di organizzatori di campionati mondiali da hockey, ordvista organizzatorica e beach sportiva. Al microfono Tony Poltera. E noi San Giovanni, il magazzino gist, il magazzino della sera. Qui il Grisun è già in perché in Zurselva, invece anche il redattore della novità da Dots e tematica mangi Irvin Caduff.
3: La Spitex FOP viene integrata in la RAID de Sanità Zurselva. Dalla radunanza da commembres e commembres an las vischnankas portadres, Lion, Lumnezia, Sursaise Mondeun, Stusavdia, Valso in Pieder e Brail, vu già unanima main persuenter. La partenza operativa è planizzata con lanciata da Lauteron. Tenor comunicazione sa alla fine mira di seguirar la cira ambulanta e l'accompagnamento in la regione era in l'avenir manaivel, professional e persistent. Erschina Bitch basti per aur. Il campionato mondiale de hockey è sta emplirs reguards top. Organizzazione e polizia tirano in una bilancia positiva in aia maina da exces pli de nom. Er la Federazione Internazionale da Hockey sa mossa contenta e la lauda consont l'atmosfera, l'organizzazione ed il stadions moderns. In tutto han redont 466.000 persone visita il Geusa Turicce e Friburg. Le zone de fans han carmala intorno 250.000 persone. Per vid al grand interesse a nelle sper parts tu venir serades già ures avant che ils geusan cumenza. L'armada svizzera trenesce per il caso d'urgenza. Durant quest mais è l'exercizi Cone 26 en ils centunt Argovia, Basilea Campania, Solothurn e Luzerna. Redont 3.500 commembers dell'armada tranescen acziuns in situazions de periclitazion augmentada. Trantar auter vai per mobilizar svelt las truppes, scoer per la collaborazion cum polizia ed autras autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever cun ina situazion de sigitat pli rigurusa in l'Europa. La Russia scumonda per l'imprima giada d'exportar kerosin. Il scumond vale tenor la regenza in fin la fin novembre. Kerosin ven consont tuvrasco carburant per avions. Il Kreml ha argumentato sto eravair avonda kerosin per la agendiever. Avions dall'exterior pondentant venir tancats vin avant in aeroports russ. La ragione è che l'Ucraina ha attaccia implants da dieli russi. Il stavos mais embleras raffinerie svenites donegiadas, uscica le lavorazioni da dieli crife cessada marcanta main. La nuova regenza ungaraisa vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitar vuol il primo ministro Peter Mojo che il parlamento media la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale, che se sagnte cesur Viktor Orban aveva installato, da bec aver faccio ses duair. Per esempio, na saia Sulyok bec s'exprimida vart decisions dispitaivlas dall'anteriore regenza. Sulyok na vol bec se retraer, ses uffizia declara che las pretensions dalla nova regenza fecen don all'urden constituzional e dalla reputazion dall'uffizi presidial.
1: Jeles Cinch e Kater, der noch spezielle Informationen, die lang approfondar.
0: RTL, il Magazin della Saira.
1: E perché già in Zentrante Roter a Berna, la votazione federale davanti il referendum contro le medaglie del servizio civile, c'è les a Cinemanschel referendum. E il Consiglio nazionale di scuola da shops online, ci temo, e ci sono noto il nome di interpretare e trasparenza, ci è domandato un argomento in fine ossa. E il tempo di preparazione è a fine, la festa della terra federale può ancevere, non è un stos alla prova generale, e tutto pare di essere pronto. E pronto è ella.
0: La meteo.
3: Da meunesi sur tracce di plovodine puspe magari chi dat ferms urizis. Me semna sabratten nivels sulegl e duradis e divegn anche ne giada in sig pli fresch cun maximal main 15 grads in l'engiadina bassa ed in sur selva.
1: Da vende dossa venerdì in finis 5 da Fanador durant in mese da maes vign sagetton grigiung tot a dubbel. La 59a festa ter federala. Da che da 35 mela tiradors e tiradores en sanunstias, spicie vignen circa 100 mela visitaders. Sagetto vign an i center an tircantungs en vancin plans da ter, ma iran la capitala i center a Coira. An sonda passada e per dei rusei è stata la prova generale che è quel de dils juvenils grigium. E nos van pia an meira, la gronda festa, e dicens estos an il stand da sagittar. Gianna Maria Cantieni.
4: Für 5 Minuten Vorbereitung und Probezeit. Laden. Start.
5: La prova generale a Coira non ha da menge i tirge di juvenils grigion con via bain 250 participants e participantes para da diasser gartageda. Sco Barkli Venzin i chef di stand da 30 meters di.
6: Io ho un buon sentimento, ha funzionato tutto tip top. Io credo, non sono samciai. In qualche caso il test grande viene giovane, con il tir d'avventura, con meglio 500 tir d'orso. E funziona.
5: Se di tove durante la festa federale da Tiradurs, becce me a Coira, mo bain a venge di Vereins lias a jentir canton Grigion. A scheia per exempel a Rona, Tuzang, Versomi, Domet, Tavo, Nipanaduz. Tut en tut in radont 5 mili gidanters en acziun. Per mincia lieno chi venza di to dati in comitet organizaziun. I chef per Coira e Urs Marti. L'organizzazione decentrale della fiascia da Tiradurs che giunge per un appuntamento supplementare. I giri di Tiradurs giovanili sono importanti, a scegliere se ci ne ruir, c'è chi si è da fare, a noi chi ci è da guardare un po' più esatto. Tutto in tutto è Urs Marti contento.
7: Ja, alle schlafen gut, aber während dem Fest werden sehr wenig schlafen. Wir werden etwa um 5:30 müssen vor Ort sein. Das heisst, sie muss etwa einen Monat lang um 4:30 aufstehen und werden vielleicht etwa um 10 in der Nacht auch können Platz verlosen. Also es gibt so wie früher im Militär einen ganzen Monat einfach absorbiert. Und ich bin gespannt, ich bin schon nicht jünger. Mal schauen, wie das jetzt geht.
5: La Lavura Team dort in Schland Spezial.
7: Es gibt jetzt so einen Groove, es gibt eine Teamstimmung, alle sind ein bisschen nervös natürlich und wir müssen unser Team auch ein bisschen zusammenschweißen, aber wir haben eine sehr gute Stimmung und sind aufgeräumt und zuversichtlich. Eigentlich freuen wir uns riesig, wenn es endlich losgeht.
5: Quasi i Chef-Chef, die Entier-Team della Fiesta de Tiradurs Federale e i Conseiller National Martin Candinas, sco Präsident di Comitee d'Organisation. Er è content.
2: La prova generale è riuscita, io sono molto contento, naturalmente anche certe speculazioni, ramadure, che non sono un pedo, 3-4 giorni fa, e sono interessati spinai per quella fiesta federale da tiro.
5: Usvini Angimo, vediste voi i dettagli.
2: Anton, quei dominioni non sono in buona via, e di dai propri da in successo complessivo per un tiro grigione, quella fiesta da tiro, per cui l'avranno tutti verventi, ma in persona, e sono enorme, grazie a voi, che non sono tanti di dentro, e tanti di dentro, che giden chi gertegi.
5: A chi gertegi lo propri, a Barkli Venzin, i chef di stante 30 meters, dus gevisce importanz.
6: Io per me gevisce che vengono bombiamme bogra meno calchi. Lei ha shock, il principale ma non trama negli incidenti.
1: E se vigna si è tutto da dubbio il prossimo mese. Grigion, proprio libero, vuole la festa da ter federale Givgia o sa Givgia, qui ter di avventura a Coira e che compassa mela 600 tiradores e tiradores. C'è un punto alle 8 la domanda, qui un primo punto e un primo shot di voi scaldè allora alle 6 con Davos. Ci lascio guardare i maletti tirs, su c'è stato la prova generale. Sangal consigliere di guardare avanti alle 6 che c'è sera il telesguardo. Und noch sind a Berna. Ozoncet a Berna, la Saison der Staat, i Conseil National di Scoradil, Shopping. I Wopper Shops di Exteriorsku, si in ni Temu. A mince Kass pretenda in a Mozung, Regles pi Stranches pi Shops di Exterior, schu exakt che des Kapitat, lanzen di Scorer osa con nostra Korrespondenta a Berna, con Fabia Caduff. Fabia, c'è exakt lesa osa che la Mozung?
8: La mozione vuol che il consumente o il consumente sa che c'è il compra, vuol dire prodotti da piattaforme, da commerci, dall'exterior, dessen sto vair indicar per i prodotti che vendono in Svizzera, si des un prodotto che in sé fuss scomandà qui. Se io qua per vicel non es sgiure vuonde, per vicel contrafa alla protezione de marcas o per cecel nu tegna ein les regolazions dell'ambiente. Dit cuort, le piattaforme dessen sto vair segnar quals prodotti ci contrafan al dret Schweizer o se ci da eri nöl consumentes e consumentes ci posten un prodotto ci des in se illegal in Svizzera.
1: Cosa sono un po' irritò che le piattaforme di commercio sono popolari, fitch popolari, vuol dire ci datemi anche singole regolazioni?
8: I da regolazions, quelles no vengen prot nü designt. In se stessen las plataformas ja oztnei reint dret Schweizer, si venden la roba in Schweizer. Per quera comanda ser il Consiglio federale in sede dir de na alla mozione. Il Consiglio federale scrive che il problema non es la regolazione, ma bain che quella no vengen nüda eint. Es scriven de grandes difficultats ed il principi de territorialità impedisce eir als surveilladers del marcià de degir. Vol dir, schel shop es, per exempel, in Cina, valien drets e standards cinais e que fanir complicia la situazion.
1: E scupo des osa che la mozion in Svizzera mi dar la situazion?
8: Per esempio, se postas oz un prodotto illegale su una di quelle piattaforme, probabilmente senza che sage insomma che quel prodotto fosse comandato in Svizzera, allora è stur responsabile in alla piattaforma e se il dazi piglia ora il pacchetto, allora vince stuccia stia. Coppa was la mozione mudar la situazione, impedir che prodotti scomandati vengan comprati e sgreif, ma almeno segnare els in andret es l'intent della mozione. Ci s'oblia alle plataforme de commerci online, da stuvair segnare che il prodotto non es conform col standard, dette al consumente almeno un'indicazione che ce il compra, perché che le plataforme sco temu sunt popolare sei in Svizzera, hanno esortato una buona parte del commercio online in Svizzera, che con una strategia di prezzi fitch bassa e diversi test ci sa fatto, sia qua in Svizzera o in Europa, hanno però mossaci da diversi prodotti ci contrafanno le regole svizzere ed europeane.
1: O se la fiera è una fiera fitch globale o, per esempio, l'Unione Europea che invece le medesime regole con la Svizzera?
8: L'Europa è già un passo in avanti, hanno una regolazione più severa. La Commissione dell'Unione Europea ha regole per firme dell'exterior con grande possanza e sui loro territori. E bell'evna passata, l'UE ha dato alla piattaforma Temu un cestino di 200 milioni di euro perché ci vendono roba illegale. Tests ci hanno fatto un massaggio a giovarezzi da dufanz un banci figbo marciati, hanno per la peia ein massablerz chemicali o toxici sciogliano e ce lo fant podes stengerle in der via. Olura apparaz da cerciar roba elettrica ci contrafan al standard da sgiurezza e comainzen, per esempio, la darder.
1: Standards da sertat, cura ci vo per la sertat, natura mangia degna na bunga ciosa, scuva iosa politica mangia navanta in Svizzera?
8: Oggi debattesce il Consiglio nazionale in ciosa, il Consiglio del Stato aveva già discutato e deciso di accettare la mozione. Dice il Consiglio nazionale erda si sto il Consiglio federale presentare una legge o una ordinazione che pretende la segnalizzazione clara per prodotti illegali in Svizzera su quelle piattaforme.
1: Anche decidia na vot, non si dice che stanno in Vietlander e già allora scucci il Consiglio nazionale o discuria e decidia in ciosa. Ed a propos decider, nox isens decidies, ni vain de decider is gitordas da cercladour, da puspe eira da cerclamos all'urna per decider. Se nivel nazional, vali un punto da decider davad dus projekts, L'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni e il referendum contro le medaglie del servizio civile. E in questi due progetti, che ci portano il servizio civile, che piangono un po' sotto la marella, insieme con il nostro corrispondente della CIA federale, con Adrian Camartin. Adrian, giusto scompremo, l'hai declarato il servizio civile?
9: Ja, da bi 30 ans san umens kein obligaide prestasso welch militar ge san den ton promotivs de conscienz ebe bofa quoi quel san prestasso welch civil. A won wenn even minchon sententiai plirschien umens a plirs meins per jun per quoi quels leven ebe bo i a militär. Ils en primsons streven umens ge leven fa so welch civil deklara lur motivation a won in a commission ke di cd evaluen causa da bi il 2009 valasco cum prova del conflitto de conscienza che in sei eben pronz de presta incomaciunga a scibiars dies el survest civil sco el armada. Il civis sco viene in umnai quels presten lur survest per exempel in cases da tempaini en luvratoris per personas con impediments den ton è la prevenzione de dons de la natire ni è la protezione de fauna e flora.
1: La nec cont la profondità den its details cans omens presten lor insomma survest civil?
9: Ja, das pli aktuales Ziffer sa weinus kaud il 2024, ludumbrava il sovetsch zivil circa cun conta siat mili comembers. L'armada letza dumbrava il medem on in effektiv de circa 140 mili personas. Also grob san ins di, in quart letz preste sovetsch zivil, treis quarts letz van a militär. En connex con la votazione eise kao se un importante se veca Lion Vergau, ein circa 30 mili omens vini rekrutai pil sovetsch militar, il medem on ein lubien siat milliomens entreide nief el survetsch zivil.
1: E coi parlament federale se decidia mi dades, ce nenies?
9: Ja, in tut du da sis midades ella lege federale da wartel zur wetsch zivil, quelles per token kunzon omens gemieden suenter la schola de recruta el zur wetsch zivil. Els du ein stuiper stas il meins chien schon konnte dies en quella funktion nova quai independent cons dies gels stuessen achn mein en presta zur wetsch militar. Per personas del cadre cum funktions spezialisades, du ei ultra de quai evale kai ston presta schon konnte per chien de pli dies, schemiden el survetsch zivil schuell armada, aktual mein, ei quai mo dies percien de pli dies. Adultra de quai doen mir dies, ni veterinaris, studenz de la medicina, bupli estia presta lur survetsch zivil en insektur ke corresponde a lur schkolazion, also per exempel en in spital nie schia, quai ein schia, ich mein, das pli importantes midades, ke doen vini facces.
1: Spadek, da medar del servizio militare, del servizio civile, deve essere un futuro essere più complicato e più pac attrattivo. Sostenere che le medar sono le partite borghese, la PPS, il Centro dei Liberal Democrats e l'organizzazione della manevra dell'Armada, c'è un loro argomento?
9: Ja, per els eisi in a demanda de principi. Las personas che han propi in problem de conscienzia de prestar survetsch militar du eine schamida el survetsch zivil. Ai detti negina libertad de leger dente survetsch militar e survetsch zivil. Cules masires os decidides vini impediu comens che stuessen ach mein prestar survetsch militar medien per autres regions che per wieder konflikts de conscienzia el tenor lurmanidia pli cum a daivel survetsch zivil. Las mesires in pedeschen e che kaders et autres personas cun funktions spezialisades elles quales la confederation ad jebe investiu biadenese biatems che quels mondien a piarder l'armada. La midade de la lege lets garantesci a schia ils effektivs ils effektivs de personal de l'armada e de la protezione civile a quai sei eb important gest ella situazione precara de la politica de sicurtat actuala e l'Europa.
1: Contra la revisione o la sinistra e l'organizzazione, come per esempio l'organizzazione tecciale delle Schittes, ni insieme, la federazione delle persone con impediments, inoltre il referendum, perché si riscudono il co contro quelle medades?
9: Ja, hat auch das Komitee der Referendum eines Midades Rigoroses in Attacke frontaler sil Survest Zivilke sei die Reminen Achmane Garantius eller Konstitution. La fin finale Munkassen ist Civis Leo nur kei wegen duvrei il pli urgent, wohl die in Cases da Tempai, in Spitals e Scholes, Schoebe el Agricultura della Protektion di Ambient, in Chines Mesires Decidides seien nur da auter Schikane, quelles provocation lu che de pli omens en querien de se deliberat il survetsch militar lu halt trasin a test medizinal. A quelles personas meunchen lu ton el armada sco eba lu e el survetsch civil. Als Adversaris der Revision des Themenes, die quelle Midada, sei die Achimemo in einem Primpass per in Summe aboli il Sovjetisch Zivil. Il Conseil Federal des Burgais will nun nademein fusionar il Sovjetisch Zivil con la Protektion Zivila. E quai fosse lo semplemein la fin des Zivis e la forma aktuale.
1: La decisione che la Croden Bungdusenda si schitordes da Zerclador all'urna la domenica da votazione, schuei coi meini an la Population?
9: Ja, schon aus dem Reinkass, in der primen Recherche der GFS Berner, quella vini de faccia, wo bin ich in Mainz, letzte muss, in der Majorität sustegn les Midades. Schon konnte dus percien, de les Personas domandades, avessen approbau quellas. Kurante percien, avessen dich na, quellas Midades. La seconda Recherche, gewin de Reminene per publicada la Mesiamna, wegen dem Aussage als Adversaris der Midade der Lege der Warte des Sowjets Zivil an Chaos Ängste will persuadern des Votantes des Votants der die nahen Tiere Kausa nie schilds Adherenz an Webe perfinse will ein Grundilo Avantage.
1: Adrian Camartin, direkt am Mensch der Berna, da war die Referendum contra las Midades di Servetsch Civil, da war die second Projekt der Votation, l'Initiative de la PPS, na ad ena Schweizera da 10 Millions, weinsen, noch so diskurier lemda passada. Totes Informations, da war die Projekt der Votations Federals, Kantonals e Kommunals, in der Traumensch eher, da war die Elektions allora, jetzt geht ordes der Zerkladur. Das Selektionsengrijung kartetzen nasse Beine di Internet rtr.ch. Il Magazin della Sera di Zemprems da Zerkladur, die las cinch e vancia dus. Priska Bundi è stata la producenta responsabla, Erwin Kaduf o redigia las novitats e di microfon o partia Toni Poltera. Noch ein Zentin, wo spät ein paar Momente, wo sie ihre Nummer sind, das sind sie mehr als eine Sport.

0: Omis dus e primavera e punclas cinch a mesa. E clerci, miang vangecateroras, sioci la nazionale svizzera da hockey o gudanea argent, ma ir persa il tetel, ci discrin anche da hockey e delle emozioni, soprattutto por vista den fan, perché ci fa male da perdere un tres già in seria il tetel e gudanea. In parentesi, un gal argent. Scudici, indis nos temas che la mesura la vista di fan ci accompagnia e fa vacanze durante due endes e vivia i semi e el da finalmente guadagnarne del titel da hockey, il titel da hockey.
1: LTL, informativo e divertente.

0: Madamao à la Saira.
1: Per cosa fa Adelus? Cosa il tiers finale in Central Auto, il secondo alla prolungazione? Diego fa male. Cosa ha il corpo che sta a dire che va in secondo, semplicemente. Poi trovi un momento, se non qua, che è brutale.
2: E diavolo, para beccio di ogni sentia, zante da Nicram alla Dress coach ma bagn con un dress alf irsera its finlandese tion destruie per deruscia il grand semi della nazionale svizzera da hockey da final manch co denieri titel da campion mondial bech gal ads juiders e corida e nia ulotra l'arma sur la faccia ma bagn

0: La morte è che tu non brutal. Io brutal.
1: Tunga brutal è brutal dei Donat Albin da Trun el indicals grands fans da hockey ci un friend per fin la sis vacanza se ci ho presentò tu zemdes a Turic per perscuitar mince single G della nazionale svizzera per sostenere che tra mangi la nazionale era nel stadion ma tu tenia e da c'on blir motivs positivs e otters ci restan la fin finale da calas du zemdes.
0: Ja, natural mein Elsan, pues wir immer sau Jux Belezia, Formezia an Daubiale, ja, Schweizer in Euphorien und ich, ja, zu Stadion in Atmosphäre, und mein Wilzke, so, es ist ein jeder Abugenele, ja, der Schweizer Publikum, quelle Medaille, also die jetzt, no, jetzt ist ja schon im Albusekunde, gestern ist das gekommen, ja. Aber sonst stau die Krönung, gebe, propil de vos. Aber so ist alle Wette.
1: Ja, usche è la vetta, aber hier bin anche a Femper de Crocea in Zosco, fein angla pusebadata da celebrar, perché in Zola fin finale gudenia la medaglia d'argent in se vice campion mondial. Cersera, si vede las 6:30 circa, ne roia dare una festa a Turic, in il Volkshus, e deseref ne ramus arca la festa, che riceve meint ufficial dils giuiders della nazionale svizzera da hockey sen lor emittore. Cersera, si vede las 6:30 circa. Ancet vini la trasmissione tra manch schon pibot. Ja, ossa, an 10 minutes, las 6.

0: Monday Morning, Dienstag du Morgen, Weinsimperklitz ist schon Davos Nux.
1: RTL Sport.
0: Und schon hier weiter Nux per Hockey e Balapé. Balapé, per esempio, qui club da Lausanne Sport, giocato Nov Tranader, il sloven Luca Elsner, ho sottoscritto un contratto che vale fino alla fine della stagione 2028. Elsner rimplazza Peter Zeidler, che ne rilascia gli avrei passato. Nel 2023 Elsner realizzò con Le Havre la promozione alla Ligue 1 in Francia, siva il rischio di evitare la relegazione e perché è per Lausanne Sport per gli Tranader. E anche hockey, in decima c'è la nazionale svizzera da hockey, ha perso il finale contro la Finlandia, sarà terra il presidente della federazione svizzera da hockey, Urs Kessler, che per da lunga aveva servito il posto per il settembre passato, anzi stando fezza, o Kessler trantrotto studia decidere in affera, nella fera, davanti il certificato da Covid falsificia di entrare oltre un'altra nazionale, Patrick Fischer. Kessler ha detto che il via far libero la veia per una nuova entrata, la discussione permanente vediamo so se il Sebec la treccia per Sunga. Ed a proposito, hockey è il Bettangi per or il campionato mondiale di hockey è restato per riguardo stop. L'organizzazione e la polizia tengono una bilancia positiva, non è mai eccesso per Gronz e la Federazione Internazionale di Hockey è stata usata con tanta e la loda con sotto l'atmosfera l'organizzazione e i stadions moderni. In tutto hanno raggiunto 466.000 persone visitate a Turic e a Friburg. Le zone da fans sono Carmelo Antonio da 250.000 persone. Per vedere grande interesse e nelle preparazioni di Nersaradas già ore avanti di Gis vivono in città.

0: ילדי, דר ארטל.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La Spitex Foppa fa parte della Reuze de Senedat sur Selva, a cajun della redundanza de co-members an las Vischnaunkes Portadres decidiu unanimemein d'integrar la Spitex en la nova organizzazione che enceiva con la lavur operativa a lanciata del 2027. Dies zentral il campionato mondiale de hockey demissionesce il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, Urs Kessler. El ist aus Monov Mainzen Uffizi, a detti giu siu post per citat fa liber la via per in een nova enchata. Scola Federazione de Hockey Communication in di zentral che la Svizzera piars al final incontra la Finlande. L'economia svizzera ha sviluppato bene dopo l'enciata di Jon, come malgrado il shock per via del prezzo di Eli e dels embrois dels dazis americans. Ciò che il segretario statale per economia Seco comunicasse, se il prodotto nazionale brut cresciu per 0,4%, compriau con il primo quartal di Jon Vergau. Se il pepau che spicciau, denton de plic als dus de vos quartals. L'Armada Svizzera trenesce pel cas d'urgenza e nel canton Argovia, Basilea Campagna, Solothurn e Luzerna ha in radunt 3.500 persone in azione per l'exercizio Conex 26 e trenesce in azione in situazioni di prigel augmentau. Dentro altre vai per mobilizzare sperle truppe e per la collaborazione con polizie ed altre autorità civili. La devose gada è dau avon indigenz in semaion d'exercizi. Ad etren auch un buise pistolan varga cene 6 mili persones la fin di amne vergade durandel tir campester. En tot agen genif tiradures e tiradures contagiu il resultat maximal de 72 punts cula buis, de quels ein 10 persones del grigiun. La distinzione per un buon risultato, il suo nome è Kranz, ha adina sil uopend in Cantun, uone quei il grigiun con cui la fiesta federale del tir a liuga quere contorn dals ciun de cercledur toccan als ciun de fanedur. Ton perroz avine von bien divertiment con ies programma.
2: Grazie a tutti, Florian Mon. Sei da Soncia, la prima di Circle Doc e con specie nella mezz'ora il profilo. Oggi con Lisa Delicaris Mon, della Dei.
3: Allora, io ho detto che yoga è proprio stato qualche o mi dà la mia vita, mi dà la mia vista se la vita.
2: Da pleda della, anche fino alla mesa, avanti già allora l'emissione, il profilo. Mi sono tutti potere, belli ci sconnocchi.

0: Lisa Delicaris, mon oriunda da Sedrun, oz 33 ans, veiva con sis ome sia figlia a Turic, e veiva oz oravantot di yoga. Per ella dati, scu ena veta avant il yoga ed ena veta siva il yoga. Perci avant e siva, trantraint, venge santienzant oedo in accident. E che l'accident è capito avant o se loro bain bot, 10 ans. Lisa Mon, scuola aveva nom Lo, aveva 22 ans ed era fitch fitta, vodecre, ella faceva triathlons et otter sports ed allora è capito. It's Vanj de Vost, 2017.
1: Io ero a mezzo studium della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione del prezzo di Tavau. Allora, in una biala domenica, ero belezza a scuola a Dotsko, e senti tra i colleghi, con i velos, da una valse. Per un curi zunz, allora del viedi in giù, va io qui tau, hey, io mono davan, io gaude, da dire qua giù con le scuole, mai vus vi stempo, non si visin lo giù dem. Lo son di vita, a davan mi in auto, chiamava Fage Pacific. A diva studiam vri giau, aber, el, obi di realizza, ci son davosti, era quella svia, strecce da quel, ci, de, i tonge bidja, da vri giavi in auto, salvo, miez quella via. Allo, selven jus ple plauns, da jus vi direc, Adio a tutti, alfa, c'è qua per me, per sciavar già vime, lo vanci da una verge. Ad un certo momento, vai a realizzare che qua in una curva ci mava dreggi vi, e dopo quella curva vi veniva in bus. Ad un certo momento, vai a semano, dei affetti no reagavo di default in quelle bremse, e anche da una fa una schlüde bewegung, e anche come vi mein, bez o con mia at una faccia, la finestra dello stire di quei auto. Ja, io sono sicentato per quei auto, aveva una sanguinata tira faccia. In svebe di proprio covoi di qua e survivio qua e qua c'è ieri, ti vedevo bello bene. Allora vai giù, ubia clic, in qua disclic, ubia angles, con senza alles, fedi bien a git, in prima git legato lo di accident. La rega ci ha portato al spital, ubuns mia dis ci ha giusto l'intera via. E se il livello corporal se ha detto che c'è un accidente e tutto fece bene. Io ho giù fece dito, perché veni fitta. Also, in iamo avanti un accidente, abbiamo fatto un triathlon, als disse su. On ide giul Tessin in jedun tun Lago Maggiore ne vende il Tessin lo se dotto canal Valais per sulla sul squelm svi quasi tot mo con velo also senza e-bike in renvelo con l'energia delle muscle della condizione ci aveva allora ne vende in desse l'auto potevi stus e ne vende mio leg del spital sin toaletta also mio kreislauf teneva bei gioco io veniva naire van al zils in mi aveva e quello passo per passo fino a quando potevo lui spazio gang una da e potevo lui spazio più lungo e venivo bene
0: ed e non più tardi Lisa Mon fatti sempre un triathlon si va quel grave accident e che scudici bici di voi per via di yoga c'è ci yoga dat adela e c'è ci la coliescia con yoga che sentinzen just scoprox him. Podixiva Milo, eh, you don't know.

0: Lisa Delicaris monda se drunci Vincentien Zanto faç bler sonst sport e che cui focus sin prestazion. Finter sis accident cui velum, cio mi do di una seconda sin l'otra, tot, pro che ci vengi Vincentien Zanto. Prevede che l'accident o la cato yoga, e no ce la o cato yoga, anzi c'è più profondo cingal prestazion.
1: Je fit spiritual il yoga? Ich so esse spirituell, so esse eine wenige Spiritualität, tut den Neutig ins Les, aber ich glaube, dass ich ein bisschen connectau mit einer Religion, mit einer Institution, die, oh, sie ist wahrgez für die Bialas, aber halt, er wahrgez, die in Stoße war, sie identifikar kun eide, es war propi, ich quella via.
0: Yoga, bitchku, religion, e tutte ne crei Lisa Delicaris monda sa vecre, ce ci blera spersungas eder elam katan anteni yogo, yoga, cels katan bitch an la religion.
1: Wissen ja, ich stade sin claustra, schule, at la religion, vaiu un priu fech bies, oder da, e da, da, schu, in a chance de qua, aber je, zu gudine stapu mit zje, ode dode me, je, diu, Jesus, son spirit, Questa c'è ordai fra di me giazza con mai in flau la connessione di qua. Al yoga c'è che questo fece bi e per l'ina venne scibia elementi insieme, ti fa se c'è per tutti, viene sport, i movimenti ti fa, ti sostiene in tutte le direzioni, ti prende se forza, e forse mangia un niente bi in tutti. Ma se le asanas funzionano, poi è che il cinema la prana, la lebensenergie, l'energia della vita, wo scu meglio traducire, per dat mein il sen play out del yoga, e de facci tun cire besesci ulivaus o, ci tu cire po at mein seise ko, po medita, qua ci mein la fine vire de falles, il sex exercizio del yoga, aber la fin finale lo proprio per un flale, cinema de erluchtig, samadhi, At schon so ein paar Indio, quai, sil sen de la vita dels Biersenus, sei es mein Bide, es rintek pli ulivai o, weintek pli paukstress, weintek pli bia pazienze, kult agen so fauns, kult agen lavur. At weiss mein, usche, es pli zentrai, dins je e usche al remonsch, de bide so fa ein in eine ancella direktion. Du kai jetz e indels motivs de kutje yoga foschi ben de schibiers.
0: Lisa Delicaris Mone sia explicazion de vart il fenomen, nens per schon dec il boom anton il yoga. Scucci ela o caton che la enorma pujeda sia nisha, rakintla, siva Marius Baer e Horizon.

0: RTL Il Profil.
1: Oz im Profil gewinnt ein Meerkass von sich zu Wuss. Die Sperl, der Bien. Ich habe mein Oz im Profil einen Namen in der Scholaste, der Therapeuta der Yoga. Ka a bo il devos grazie al yoga e am flau pus pei svent in gref accidente da velo ka ves buna mai custau della la vetta pus pei ana vos til plage vid la vetta oz gleiti dir jons sventer koi accident statela avon in gron proxim gron pass proxima mind presenta ela su un prim codice da yoga col nom easy yoga anatomy yoga in combinazione con anatomia quai ai sia specialitat. Aber quei trien so usa profonde mein Flat am ju hosp de dots ai Lisa Delicaris Mon.
0: RTL Il Profil.
1: Also total relaxades, se si nus duos usa pia cao, ali a fai gion nega in cordial balveni. Lisa, sil balcon ad Altstetten, a scio mirl ca integenturen, ai quai en se setz yoga senza fa yoga.
2: Qua è definitivamente il mio platz preferito, c'è la nostra abitazione con Turigi in Canton, Fedro e Saival, io ho più plante, sentite una vista, vedo al verde, questa è l'essere, non so se non scopo per quale emissione.
1: Noi siamo anche qui nel lounge in te, che sormiate, sapete, vedi, io ti ricordo a me, naturalmente, è la planta d'olive. A conservare che la Lisa a nom Delicaris fa quella forza è in te in vink visi la Delicaris, also qua è una referenza forse alla derivante del viesom.
2: Già, quella la planta va proprio a comprare quella refresh insieme, non c'è mai come om senza grompa tracece che vedi in link a c'è mai consiglio di derivanza, ma c'è mio om se mi è grec, mi è franzos, c'è un nome se grec. Quando sono in Maridau, voglio essere la famiglia Delicaris, e poi ho tutti in salvato con tre mon per vedere piardere mie sredici, remonce, tuiecine, perché mon è il proprio nome tuiecine, che è fatto in grande parte della mia identità.
1: A quale audin se, per quale tuiecine, in quale vai mantenere, quale sai se vuoi semplicemente mettere ad acta, ad al remonce, il tuiecine, qual è un fatto redigiato in via scorva, dicevi?
2: Già, Ramond è proprio una parte della mia vita, una dina, also si scrive diari, si scrive mio codice, riflettesce, sai dina se ne Ramond, tu e ci naturalmente, ed è mia pinche feia, ho 4 anni, cresce esse con Ramond, ed è con Franzos, del mio uomo, ed tu desti, ti cogli tu ricci, ed già, è proprio fece presente Ramond, esce non essere un cogli tu ricci.
1: Also, us wenn de schon du in quelles primes minutes am Pau en sitiai sur la familia, a Delicaris Mon, multiculti, cao ad Altstetten, che colligie vus cao e con quel om della Grecia, am jetzt Franzos, e cao entig vossa amur, ni vossa passion pel sport. Se meins qua vai eo giù l'impression, quindi ich perseguita vus in Insta.
2: Also, ja, proprio stau herzico, io am prune conoscer, mi om, quera, in a sera taret an in corp che serava per de les deis io son venida de ia baibrin con una collega ad el era venius de saluda at si spelas verdure si spelas freches va io viu el at usce wow quei cieco allo vain se crujau in periedes lo vai vide de vos anci lo avessi in sacadose din triatlon che io ave faci cun a quel stau usce a cimane il senge. Ja, ich tue es auch nicht Und wenn sie sich dann per Terla, eben proprio ora il Triathlon, se questa da auch die Squares. Und ja, oder qua die Squares, allo se da auch nostra Carezia, Familie. Und ja, noi siamo bien lanciato davanti con noi erano insieme, infatti, bien sport insieme, noi siamo i figli, bien ecco un velo, et sei a cuore, scusa, già è stato. Und ja, auch als die aus Kulapinja, wir haben sie schon ein Bau gespürt, alle waren wie es sei. Und wir sind plötzlich wieder für Yoga, man ist im Gym, fährt plötzlich durch den Sport, plötzlich mit Bau, die junge Stürze der Welle, weil wir die Amas, wenn ihr entdeckt, plötzlich gar nicht mit Familie.
1: dal velo per noi usare quel cavazzino che non sto a prendere forse ha già lanciato quel ha fatto in grande stretta tutti quei plans da triathlon forse è vita io saibo io avevo detto lanciato su un grave accidente da velo avevo 10 anni mia collega la mia anteriore collega, la Nina De Fons, aveva già fatto per battere porte da 6 ore in film con voi, in un svento l'accidente, fece impressionante. Quel film è in Zeluang, sulla nostra homepage, che in Saugina Gaia Marà. Abbruso per tutti quelli che hanno visto quel film, che sanno di quel accidente. Se avessi scurt, senza un grande dettaglio, di che si è sbagliato, cosa è diminuito quel accidente. Quel accidente lui mi dà la vostra vita.
2: De. Io ero a metà del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione del prezzo di Tavao. Allora, in una bella domenica, ero a lezione a scuola a Dotsko, e sono sì tra i colleghi con i velos e da una valse. Per un curiozione, allora il viedi in giù, vai io quittavo, hey, io mano davanti, io gaudo da dire che io con le scuole, mai vuoi svi a stempo, non si vizzino di tempo. Lui sono divide, avevamo mia in auto, chiamava Fate Pacific. Aveva studiato per Giauel, ma obbedire alle auto sono dovuti a quelle vie, strecce di quel che. De, i tonge bidde di vergevi in auto, c'è un po' quella via. Allora, se non ho più plaunze, da io svi direi. Adiato Giauel fece qua per me, perciò vergevi me, lui va in città a verge. E in questo momento ho realizzato che qui una curva chiamava dreggio vi e dopo quella curva vi veniva in bus. E in questo momento ho visto che gli affetti non reagavano di default in quelle bremse. E anche da una fa una schlude bewegica e anche come mai vedo con mia altra faccia la finestra dello stile di quel auto. E io sono lo sentato per quel auto aveva una sanguinata di faccia in svelbe di proprio come vuoi di qua e sopravvivio qua perché io ero di visivo bello bene allora vado ubi a clic in qua di clic ubi a angles con senza alles fede bien a dit in prima dit legato di accident la rega ci portavamo al spital ubi uns mia dis ci aggiusto in tira via e se il livello corporale se atti mai sento che accidenti io tutto fece bene io ha giù fece dit poi spesso veni fitta also in iamone avevamo qua accidenti avevamo fatto in triathlon als disse su on ide giù il Tessin in iedon tono Lago Maggiore ne vende il Tessin lo si dotto canal Valais per sulla sul squelm svi quasi tutto mo con velo also senza e-bike in rennvelo con l'energia delle muscle della condizione che aveva allora ne vende in desse l'auto potevi stus e ne vende mio lecce del spital sin toaletta also mio kreislauf teneva bello qua io sveniva nairava nel zils imava bello e quello lo pass per pass vinevamo che poteva lui spazi di quel gang aina do e poteva lui spazi plilions e io venivo bien e io avevo una risica narva in faccia ma io a una dina io migliorava fede bien ma l'anciata avevo echt braia di accettare me mezza, di accettare che c'è per giù. Io ho fatto molto spazio di accidenti, prima di tutto avevo me al spiegel, c'è un ufficio rum, vado da un spiegel, ma mi ero anche al spiegel e dite, ah, ok, cosa c'è per giù? Das ist jetzt so. Aber proprio l'accettanza profonda ho dovuto avere di più. Allora, vado più tardi, l'unica di giù, dos meins, nuet da fa. Also ja, du speziell de la scolazione de physio sin mio platz de practicum. Io avevo bedan finit de la scolazione de physio, avevo sco nuet da fa, e bete ple de nes, di ben sav und de la vart, avevo planisau mis de nes spregnai sin findel studium de durasse, a di aiul se traggi alla lunghezia. Lo vai studi, wow, c'è da in fa, io les faccio, c'è, proprio porti de me, c'è, de me al profond sul livell della olma de nianc svel propi mette qua in plaids in qua moment aber io ciclo maume de fine scolazion de yoga
1: Also per via degli accidenti tu quei full stop e la vita per dir scheia hai dovrai sco in riponderà an tuan io lesso forse anche restate gli accidenti also al film della Nina Musa vus de ino und sventer ne du kun svezor von tocco vus mai san tuan con quel che è forse più evidente di quell'accidente, quella narba, quella noda, mi è stras la faccia, che ha

0: aun ein aun adina ein propi la acceptanza iu se definava aun fet cun qua neve saio cun qua accident cun quella noda alla faccia et io du vrau da unia de propis gewabi dein et propi unia de miras in tot quai per es vai scha da ai et us cumpriau de jetzt jams kunot Qua venu schitz ti normal per me. Also, ci sono un discorso con persone che prende a conoscere me, per esempio. Io non ho ancora il desiderio di menzionare qua. Jetzt con una parte di me, io vediamo eben aus la stadt sei 9 ans, io vediamo, also schon gleich die 10 ans, io quavo nervos, la pialla, mi idea in quanti anni, si sono sette, e venite pure mani decenni, pleveia in quanti anni, also la pialla è si antri in tecla.
1: Elasticità.
0: Elasticità, exakt, fall, das venien in altri slogan, also die Krode ist gossentig, plepauk. Also corporal sei venu meier in teg aun, aber je schon auna dine schirau, also je recono che la narbe è sei echt staute ja auch dra tut mir in jahre war ja zwar in mir dich ja kusion sie haben kurz super et i funktionesche pleu meins bu spelle mimika aber del tut wenn ja kommen wenn ihr nervos aber ihr wenn ihr eine paar te media schien und echt so wie eine akzeptanz der prende kois kie et akzepta che zame comunque vo sei oh senza de weiße de finame e enorme mein so quai Io se sento bene, scu qua c'è e o scu qua c'è vezzo, io monto tina vine va a mia via, la spesa tana è nervosa, mi è da qua c'è spegiao di me.
1: Quindi è una causa, il visual, se c'è di la tema, il trauma che insporta con ins e il ciao, quando vai giù da dominia quel?
0: Also ja, due memorie che vengono in the mind. Una è stata fit spaziante accident, che sono lui con un collega che faceva il gioco a dire il velo, e io potevo vedere se altro da te. Io avevo vestito le condizioni, faceva di me, si spera lui, pulsava al ciao, faceva male di me. Ieri si come mi baut, ma della tema no, sei è giù. E lui ha mai per bie pletare, lui è come omen siamo. Also uns plätterte an die Akzidenz, wenn es war die Natur, lu sie da, de Göschene sie da, kun in der Masse Traffic sind quella via, adio a sogno lu in der non dece Panikattacke sind quella velo, ja mu plevi de Brigi, mi ti reci nauta veni be viva, vi tema ti svesi se vedezze ti, ad questa ina de las iedes ti, quando ina pusha se bedjau ti veni vesco, an se pushpe, memorias, quel trauma ci sei di u profonda in nus ti si se bedjau ti, quel bisi mai un ina de lovrasi ai se ne ven, ma ben quel veni in velas, quel veni ina pushpe, ad je, io di dau mi lu de Ogni de mirasse un mal, ogni de i profond, ogni de lovrasi ai, e lo vai giù Ubien so stehen lud die na mitte tio lu vrau kumme hat de mein so meditation so in hypnose de schlige se quai ans die positiv lu puspe
1: adot weil alisa puspe in falle puspe triathlon
0: hey was ja ante accident war jo schot dick vom jo ego wo lisko musade me metze tio post puspe tio so fitte tio demonia ai adio Sel de exakt, also ja, kai, als wenn du isch so accident schon wieder aus, als Jenny, wie du isch, wenn wir fetch kun in Triathlon puspe, in Anziante, jere, in fetch queert Triathlon, also nu et fetch jung, aber tu tina, ja, fette me schibend, wie sei, wow, ja, in An wird ja, ju po puspe, ju po fa mi sport, ja, flau ne nova carezia los, in, durant jetzt jams, at, ja, yeah, schko, will sind mal mich so puspe nervos, alle Wetter. Also war ja einfach im Berater, das Triathlon sehr, so sind die Fitte. Aber zu gut, weil ja Jahre sind die Interesse, die fahren quelle Intensität, die, ja, ich wollte schon sein, mit Velo, mit Triathlon. Ja, ich hatte in einer Konkurrenz am Virus, so setz. Ich lese jetzt große Plüschberte, die ich habe. Und jetzt, so, die, vielleicht un conter ma mezza ad zets moments wo der gobinde me dets komo sa se de monja e su mir che ere di ja la condizione di tegno qua di e fedeve u pin also

0: quels che en efech sportivs en bona condicion son che che un edge che sense trenai ben se cu points be dai na in meditazione den blid de tot la stiombes al cer for al chau sa sgula quels che balezia a bet scu vai lu en flau pletost la profondità e o che vi dan al yoga del yoga è streng se la mat al za quella è una forma fech de sport aber ja halt è fech un vieres eine deins die fit con una massa carezia e un vierste un vierste setza ad quai va lungo rechts co ple ple bie zum ja so co stade ple tosh zum letzte bie
1: co vos es unita quella via co venis de bomosha e be cum fa pins pass ad in pass dat od de cel e bia rasga a che che dida en quella situazione ai ente col messaggio da vos un prima canzon three things, drei pinches causes, aber que san extrem grandes en quella situazione nos vai nu diu, quin se propi d'un plaun pit morts que vivs, vos vais bu per nuad de vijau quella canzon. Che messaggi colligeis vos con quella canzon?
0: Io credo che ti bi el conte, also je les drei causes che al Jason Mraz vo tra quasi, che el o proprio bene bien in prem ses il dio del braja a ci ben vit ses ils el propri siante qua mal at co va fare tra plere sia de sabuci ora quanto siante accidenti propri de svai i tra preveni a tra al mal la solette via ora è da di a tra ai also propri schatie quale emozioni so di è scheiße i fo mal ins also ja weil du fluchen ja stiu esse dine puspe le emozioni sind schon important das propri vivere alles aber ja lo the second thing è de escha qua de wusste mit de talentiere wette ein usche quella schon una de opfer rolle wo bei de scha qua de wusste di ein in eine graziabile Dat, per tutto qua c'è schon. E noi siamo noi tutti, te c'è tutti gli stieri, te c'è il grado vame prisca, te c'è giù, noi tutti. Noi siamo ci, bia la stiao, se siamo la nostra vita. Noi siamo il privilegio che noi stiamo a vivere la nostra terra, con paese, con tutto qua che noi dovremmo, di maie, di paie, per tutto in abbondanza. Noi siamo qua, c'è da essere ci in graziabile. Adesso il cibo forse malz, neve in velz. E tutti quei cibi portano a tralentire la vita. Qua non che la nostra alma abitesse in quella vita. E ci bie pinche stiausse che non svein essere ingraziabili per quai. E se non svein l'energia in quei cibi, trainse automaticamente a un deple biale stiausse in nostra vita. Così in legge di universo che qua ci nos dà il focus su veni di più in nostra vita. Alla terza causa è i vinevaun. Già qua è devosti, qua c'è stato i vinevaun è bello se definito di qua c'è stato i forzi verrò in tanto la vita, scrivo in alba vengo a portare in tira vita vita mia faccia alla storia vengo di essere una parte della mia biografia ma ich zum bitte Adina ein quella Wahl der Larmes, ma bei niemand wie ne Wahn, et fetscht sich die Blicke an und lohnt, die Crash wie ne Wahn. Exakt.

0: Tra i spinti e scalzi provenì ort mintia crisi, qua il messaggio di quella canzone. Bardi essere ingraziabili, se sempre ho tutto fa, qua è la divisa del mio Horschbedotz, che visita a Turic, in su di casa, ad Altstetten, la Lisa Delicaris Mon. Adela ha per quella filosofia e un flau agens pleits, che ha in scoda vantaggio un po' ses pleits per sia via. Lisa, vous weiss, che veniva buona in quel film, che date vous, se entra quel accident, c'è un conspruch, che vous weiss, io esco io, a breve, esco quel che fa a Londra. Da Londra, e qui in Petra Ciacca, vous weiss, veniva da casa a noi. E qui è venuto da un tic, viviva buona vous. Per fausa in una schlaufa e la fonza.
1: Io sono con mia mamma ora avanti. Letzte ho fatto tra fitch dirti ams con usare non pins o la scovenu la diagnosi del MS. Et ualti al medem moment se la carezia la lecce de mio bab della i de part. Et questo è fitch intensiv ti ams per ella. At io ha zeco e poi de scuola è sedento in quella vita con quei dirtiams con els mal se la stancla dat che la otto canoz del malzogna va io un più fet piede della che il labe de mita scu qua che è il labe de mita che di che symptoms che la od sia diagnose a tutina ola in u plaja e vid la vita at è una contianza femmina io ascivo genere con mia mamma e qui sto fatto BSM che ho dato messo in via di essere di chi sono oggi.
0: Voi siete stato fatto a scuola o a claustria o siete stato in NCSZ lei si studia medicina quindi fanno del bien quel aspetto sociale essere che per questione quel era in NCSZ di non chiaro.
1: Già, adesso con interesse per il CIRP. Io so in certi momenti della selezione del sport, in quel scolastro avevo usato l'anatomia dei muscoli, io ho detto che è così interessante, né alla biologia, quando si prendeva proprio questo di agio del CIRP, un po' sulle cellule, su tutto il dettaglio, ma poi non c'è più pratico. Quindi aveva già un lupo interessante. Ma lui, io mi avevo detto che non dicevo in scuola, at leva spesi sperti gut beseibel hat mein radio steht zwei entscheide rein aluvra at ich habe sind in mein qualo finur skulation sala libertat luco aber col io alu sono si informata per skulation de veni media co vo si dit co studium alu vai un flau oche ebe fisioterapie fo sagt mein ebe po fit praktik fit kult gestaun sind jamen tutti hanno questo aspetto della medicina, di conoscere il CIRP, di cui tutto deve dare in loro, sono stati decidi per cui. Ed è stato di te plena voce, ed è questo scipi che mia mamma mi aveva via alla fisio, ed aveva scipi e malz, ed questo dava uffegella. Ed io sono sicuro che ero un pinche pupa, ed avevo un pin angel, con un zauberstab. Ed vedeva di noi strienti in mia mamma, vedi mal. Ed so co, c'è certa di quella magia, vai io un primo al studio, mozzo di fisio, ed è quella yoga-terapia che ho fatto, che è un po' strienti in spedaina, vi è tutina da gli da cristiani, da vai meier, da fasse sentire els. Complete auch mal in der Play der Chase ja agentiere.
0: Also quel tutsch ebe scosse da in not lauter. Adeba quel mon der physio an yoga ma wahrscheinlich parallel. La entrada principale era klar, la fisioterapia. A tutenina quel die bermi da o che il yoga è divenus adine pi presenza, pi importanz. Adio kai e puspet trasi in sforzata mai, nasa trasi in crisi, quella gabbo in crisi personale, o bene in crisi mondiale, senza di, ad esempio, scusa di mio telefono, e senza la colpa da chi ha lumi da o pifit della vara di yoga, è stato corona, boh?
1: Il corona è stato un momento che ho mi da o effetti bie, ma non è unbedingt per la pandemia, né per la Ja, es war schon der Moment, je quer de vanke la pandemie und che dein, weil da se la lavura Luzern, per venir abitant siam un comi um co turit, son ide a viage ad India. Allos a stau lockdown, es war tot che stau, pipa pol, son de venir per spenna vos in Schwitzer. At veva bige lavur, perquè ci veva al sende durant viage lu vos mains an mira per ne plaza de fisio che venir vos lavura. Come de funzionalo eri tu meinst, che io erzi che senza lavoro ieri di abbia la stat, corona tutti vanno secondo il tema che vuoi con un mondo che per noi e dan jetzt di amus vai io per l'ina io faccio bene di amus per me, per fare yoga per fare un sport ma io faccio il divisto per già sette che torno in yoga e dan c'è lo ein per già sette che online perché online era molto più ferm al tempo di corona e da c'è una mia newsletter, mia website che esisteva già, ma era già ora e tutto c'è in una direzione che sono ora, che mi ha impaio un mio lavoro su successo e che faccio quello online e qua c'è un più al tempo di corona in quella pandemia che io ho fatto una scolazione di imprendere tutto qua. Alusiante war ich mal relativ sperrig, du bist in Schalverein, du lieferst go Physio und eine Praxis. Alusen haben wir dann Spronze, kun das Popetta. Alusiante zu einer Schiede, war jo an Tier deine feine Skolation der Yoga-Therapie. Bekoi ich war aber aufhegel die Wisch, der Dominanziama meist dus Munds. Ich war aber die Fedibier, so der Physio oder Tier, die westliche Schulmedizin, quindi è tutto mo sul livello corporale. Aber attraverso il yoga, che avevo in prima mia scolazione di yoga, è rifatto sul livello energetico. Io avevo braia di insieme in quei due mondi. Allora vai fare una scolazione di yoga-terapia e là vai uscire in un momento che ho fatto un clic e wow! Jules è ugen da scuola musada d'autors l'anatomia sco funzionesce il tiere per qua c'è sco fisio se che per noi sa ci vain basics c'è che noi se vain adina da vina va unda d'autors co some wonders co se tu tiere vaci man ter ciaus de fate is movi mind se ci vo beggia ci muscla se sluca per ci vo pusve meglio senza mals dal yoga fas ja ubie exercizi, sagt sie mein, also als Asanas, als Movimains, du musst für dein, wo fehlt sie mehr, und ich exercizi, ich könnte es vorher alle Physio. Und das meint, alle Puhn, fehlt die Tiere in der Lauter, wo war, das meint, du in einer großen Realisation, in quella Skolation der Yoga-Therapie, du hast ja, quels Munds, du hast ein Mütchau, du hast ein Mütchau, du hast ein Mütchau, du hast ein Mütchau, du hast ein Mütchau, du hast ein Mütchau, la sua pincia era proprio un fece pincia e c'è da una settimana di quella via ci ha messo insieme il yoga con l'anatomia e c'è da queris un studio di yoga con la turit ci combinava anatomia con il yoga noi siamo fatti in via di uscire in jamna quando si fa una yoga sequenza per il spais per le sganoie per il calun per il dies per le giuviale per le mounts la totona il ciao. Et jetzt, weil du hast mein Fall wie ne Wahn, et quatsch mal contente, wo man tocke tu fetch, oh, zu schäden, wenn der Pai tocke ciao, vom Fuß bis Kopf. Et, ja, jetzt auch, schkotte als dit, la Pandemie, tio, dau, de mehr hat man als Spazi, ein Quatiams, tio, am Prüfet, bier, kubege, du setze, tio, online. De zum Giau nus scolastes de yoga gat quatiams de fa fegbe online od scolares on en ze giau quatiams a qua o daud me u shields in prims pare pass a in quella direzione de qua online business at mein tu a und in tras jautere ort
2: e ba je davantau in quels ons in business sen ze schon di a quetor è schon cool also che a chi funzionesha quel lanciate in forza angescente quel sentimento da sigirtat don ju qua venio scheis los rondos. Aber de facto ist es unser Ort, suchst du Sätze, aber diese scheinen ja beide zu lernen.
1: Ja, ich stehe in der Investition, ja, du brauchst die Angst, wie um auch viel zu sostenieren, emotional mein, aber auch durch die unsere Familie und finanziell mein. Gerade in der Chatte, weil wir auch viel bei der Pinche, alle mal bei der Kita, at alluvrau in tec tec, at dine bregiau se plebie, at lumava la e dine plebie alla chita, at quae in ugo un tema alla lavur successeti trova scibie pazienzia lanciata, e trova effettivia clarheit, also clarezia, ce lessions ma fa ad eperci. At i trova coraggio, pazienza e stavit lunde. I fec bie pinches differentes causes, aber i vo tutte, tutina, ne, grandes differentes causes, at tutina veni insiamen, tier in a forma, ci fossi mein sen per me. Io reiste adina sul modem, adina anatomia al yoga, sin Insta, sin Online-Kurs, sin Ausbildung, wie du ne Scholaste, ein T-Shirt-Training, so du spiel Anatomie, du ne letztes Lektions. Aber du betot, du ne hat mal wie ne Wau ne Madem, also ich forsch gut sehen, in ne biale Forme, die auf Platz, in quale Vase quasi, die tot lisa.
2: Adeba, vous avez dit, vous avez un portfolio, empirez à quoi qu'on in codis, que vous avez créé, vous avez concepiu, Also da quei codisch, adoravan tot ezur quella quadratura del cerchel, co quei ai, da venir sur se setz, da esser mumma, partenaria, ad eba aunc, che è, dona deficienta, en in certsen, che è, so da quella se budien cinciasco proxim, abruza fliendi tec yoga per las ureias, cu musica, vus ves in vossa iesta de musica è aunc, la canzone The Power is Here Now. In se sezze quai è, scienzi c'è il messaggio che va scoin fil ci accentras vossa vita. Bo? Os, essere il momento.
1: De. Hey, io quet quai sci se c'è simple alla teoria, aber alla pratica se quai scrive. Per quai c'è la vita o adina moliuc os. Nu să zin osco prinințe cu la emisiun, de ce title stie, se zis o zăvanti radio, title squai, qua ce e siante, qua ce e stau, e și aga stau vant 2 minute ce da sfatiu cafe, ne ce sa iu ce, ne ce da sfrăjdau cu la vigine, ne se zgrâniu cu tie moma, ne giu in lesic moment, also biala, ze bide biala sfiau, cu tot, vârgeau, cu e bide ple, cu ne par de tie memoria, bă, cu bide ple, os, real, cu vârgeau. A tu qua ce veni o no veni? E si è, io feci mie to-do list al ciao, ta-ta-ta, qua ce o fa, ui, si antrevinge qua, este qua, qua, demonio de fatto qua, il stress, io veni ad tutto questo tema, qua è, mo, se ce ce existesse anti ciao. Nu se vain, feci bien viege con es ciao na vos, ad na vaun, aber propi nucle vete o liuc è adina os. Adi dun cunos de te, sco auditura, sco auditura, sco auditura, sco la canzone, Se sforza sese grazie, se ne soppio ne audiendi un plaun, tra flat profond, senti no sente spais, no sette u flat, et ste che pesce in glas, forza gli di an intec, te capia e sciocca e la regge mo, je la possonza,
2: la forza in os,
1: et si antes me mo te, in quel momento, u flat, Des Pais, du Tier, Popiados.

0: Os in quel moment ai il moment que va ens empriu avon in quella session de yoga da acun Lisa Delicaris Mon kai Otska o Hospel profil respektiv io astil esser tre ella Hosp sind sie Balletia Balkon kau in di de stat vivre il moment que propri il credo Lisa in a tipa profonda sociale fefficare che in sto creve bugen ab dose vin avrel ab che questo c'è è una coola combi e una donna con un cert flair per business questi aua also i buma fac con essere cara profond a guida in sto è vivere da qua e da qua vai io in tot quel che nos vengo in the man al telefono a bre ozi va dentro giù in the man la Lisa quella è pratica quella sa è ja sai vai bucca casa di neturs che pagano mi scolazions che fan also quel aspect da desser quasi è finanzial mein adina è bain de viadi e velas finanzas e il quel vai au sentiu a fit quel che tu è anche in special ne buona combi già de gioia com fit als danes nels finanzas e adina anzanoas e la totona Geschmack, kannst du los, wenn du fa Yoga?
1: Interessante Demande. Also, ich kriege gerade, dass ich al Mund le Yoga, nee, al Mund desu so setz. Jetzt war, muss für dein Udenquai, also, ich fetch, fed Udenquai, du fetch, du jess, du drehst du's, per bun mein tutte scolastes de Yoga, muss für dein Qua, proprio oral cur. Du devise, du muss, zwei, tutte zwei in a lavur, du muss für dein oral cur, Uden. Aber ihr bitte in Hobby. Quelle grande differenza fra ciò il yoga ne schuken sich Jesus setz. Das schwerer ist go Hobby. Et tutine sche wenig zu tine bitte für die zu tine bitte. Ne se co proprio mie lavoro tu fetch per pie mie vetta. At que dus muns in ort lauter. At je schi important co tu de salva al plajai de quatsch nus vedain. Aber je fetch important per me e per noi tutti da se vai e vivere da qua che non si vede in perché ti sciocco spesso guarda ci viene e sciacqua e poi spegne la voce lo vrazza in patrun e si mette su venire mince mainz fino al mainz mia piaia e più massa qua era sì
0: aber grad vivere da qua io questo yoga è un po' diventato come una religione virgolette sbiars amfeln je bo la spiritualità ni ne buona energia e la credenza respektive also cosa fetch su fatti aber bia also ozel di minche zu kun kafage yoga per co quei date gens che de del per klich ni adella ad a in risa boom de yoga a tutti na du de l'amfla in quella extrema fiera de purgides al plaza di bain io sai vivere io vai mio plaz io vai io son de Lisa con mia purgida e tutti na e un sai mettere un bu simple
1: de also io le sia in due aspetti che te as gade io sia un fla proprio sia se ti play out alla vita le wir sind ja echt da das in Klauster Schule at la religion war jo ein Prüf ich wäre so da da da ich konnte eine Chance da qua aber je so gut in der Stab mit dir je oder dort mit je Dio Jesus so ein Spirit kurz sich auch da für die Medien zu kommen ein Flau la Konnektion da qua at al Yoga ich kann gut auf Fett bi Berliner wenn je schiebe Elemente zusammen te fasse che per tutti e bien sport di movimenti te fasse te se stiamo desente tutte le direzioni te prendi se forza e i forse mangiano nie de bien de tutti e aber sco les asanas funzionation foi e che il cinumna prana la lebensenergie l'energia della vita wo sco meglio che tra tutti e per dacci mein il sen play out del yoga e de fatti tutti e chiere besesci olivaus o che tu tiri per acci man seize cop medita quacci man la fine vire de fare gli esercizi del yoga aber la fin finale lo proprio per inflare ci non ha de erluchtig samadhi e ci non sono un paio in gio qua se il sen de la vita del sbierzenus sa es man bide es sind tec pli olivai o vain tec pli pauk stress vain tec pli bepazienze kus agen su fauns kus agen la lavur et weiss ich meine, essere più centrali dentro questi argomenti, di vedere su fa in una certa direzione. Di cui adesso è uno dei motivi di cui yoga fa bene di Sibiers. Perché è il bico della romanzia, se ti fai di Sibiers, se ti approfondi alla credenza. Questo è fa yoga con l'intenzione di fare qualcosa per tornare. Anstelle di se babnos per Dio, se fate yoga, entras jetzt se connectar con Dio, ne fa una meditazione, se sedi he ules connectar con Dio, fa jetzt, also fa la meditazione con letzte intenzione. A briso è se te, e per scuoti non sai fare danza, se focusesce sul momento dos, ad je, si man, je fet spiritual il yoga. E so essere spirituale, so essere una vera spiritualità, tutte le notti che si lascia, ma c'è che questo lì è ben connettato con una religione, con una istituzione, che è sia vero per gli altri, ma è vero che in questo si va a identificare con noi, si va proprio in quella via. Un altro aspetto che ci sono tante domande è come influenza la scuola di yoga la via de des fai proprio bridesse in business, bridesse in a piaia e con yoga che ins fa. A duca è la playground clav, sper se vai per ciò che te fas, che è de se vai, che è la tua specialità. Ter mese, also con una nisce, ter mese che fai specializzare in anatomia e yoga. Quando è ben bieres che fanno qua, also la romancia creio sono due solette. Quando tutti i miei contenti sempre sono tu dest out. Ma si è fatto specializzare, è un bello mo in una periamna in quelli di yoga. Io sto da metà di venire in una periamna in quelli di yoga per fare vivere da qua. Ma ci sono offerte più grandi, in una scolazione, in quelli online, in codice. Scolazioni online per pinches, adesso diversificato, si man è differente via, non che è del nesso venire in, so che è manato proprio se vai vivere bene con il lavoro su se stessa e con il yoga.
0: Also, il mio portfolio è extrem vasto, a dos lisa, quindi anche il proximo, per dire scia, il proximo si ama scompare. Wir sind prim kodisch de yoga. Ko es wie de quen.
1: Ich se lege schon chi fetche ko kodisch as de fetch gleite i al mun. Ja ko ein te maun in a vision ti no cover es schon se. Et ko da chi in cool sind die meinde. Ja gleite war ein te maun mi kodisch kun e. Ein total content ja schret kurz de was meins. Ad la vie te ko kodisch. O ach meine je da in kom mi präsenza sin Instagram. Io avevo già la vita su di perci, faccio ciò, avevo il coraggio di essere molto successo su Instagram. Allora vado in te, miravo al mio ordinatore di spam, di mie mails. Da avevo una mail della casa dell'editore, di Riva, also Riva Verlag. Ti ha domandato, Lisa, hai gusto scrivere in codice? Ja, ich dachte, ich kriege die Kölle Jula. Ich dachte, wow, ja, kodisch. Mein Gott, wir sind mit der Wand gewesen. Und dann war es geht wie die neue Periode. Dann fand ich Jula in Kohl. Dann konnte ich eine Gestalt oder eine Idee, so ein Kodisch. Und dann war ein Konzept für den Finale. Und dann habe ich gesagt, Pläres meinst du, du finalisierst ein Konzept. Also ein Konzept, ich meine, il contenuto, il codice, il titolo, il subtitolo che viene in un lopple o meins. E tu vai a lui ti amo se scrivere il codice. E tu hai scritto quel codice. Con tutti ups and downs, also io è stato intensivi momenti di se domandare domande, se ci sono di scrivere quel codice.
0: Ti è mai dato in dubbi, also per voi se non è stato chiaro, quella chance, quella chance?
1: Also ich weiß, du sagst, wenn du das Grund von dem Kodisch berlinen für meine Klienten, für meine Community, für die Leute, die in der Verzehnte des Kodisch sind, dass ich mich viel mehr schaue, für wenn ich wieder in einem Mund. Ich stehe als Patient, der proprio Leggere trat, als in einer Masse so wieder für viel Pause zu nehmen. ad imprendas d'un conoscere me e mio mun su quella moda del codice. Per l'altra parte, vedi qua, sco in fece grande chance, in fece grande tool per se posizionare, io ho la speranza che quel codice vita mi è di venire più un conoscente, anche mi sprogide, soprattutto online, sono sempre più più fece, perché la stessa stupore è offline, che l'aiuto un conoscere me per l'ina, aber un tras di vezzo, wow, quello scritto in codice, sai, automaticamente è in una certa, e biscotte di una credibilità, che dici, wow, also se la Lisa ho scritto in codice, yoga anatomia, e la so su che colorista, e sa fidare della, che è ciò che si è sprogito e in buonas, io mona in scolazione per ella, per esempio. Io ho una umaveia, scocco venne di oggi, per una quasi lavina che viene si andare da tutto qua, che per una montata c'è qualcosa di oggi, c'è la mia biografia.
0: Ma qui viene forse a darvi una nuova esce che noi due neanche sapevamo. Lei mi ha detto che è viadi della queen da yoga, da anatomia maina, noi mi ha detto anche il futuro, qualche per tutto cosa buona yoga, ma ben privata. Quand faisais le spagat d'enter business, qui nous date tout, mettant ton corps, la famille, quand gardais-tu de faire quoi art, sentis là où est magari que vous venis l'untic de El Rota, et vous, sco experte de yoga.
1: Je crois, à nietz connex, c'est si important que le team de nous, de Cesa, sco famille, fonctionne sou bien. Dieu a mis au monde ce système énorme, mine. Also lavoro ubier jedes la sera an tart, lo mit mi ome a leit la pincia. Fin di amnes lavoro ja dine puspe, lo vanza a dine puspe la discussion combie astiu quasi lavora, perché il tiams de familie vende un bide memi quert, adece il tiams liber, de mi ome e tiams liber de se ruessa, a bide che mince fin di amna oltre sta l'antica findiamo per sul con la pincia e di son vedo lovra lo vanza di plegas discussions in famiglia di quota è fed importante che a cesa so de agente a la tene famiglia che riste è che desideri sa ste che dove ste per se vai se sa per che dove ste also in qualche caso per se vai contange le sfine mires at io sa sho mette avanti ci vez bige famiglia bige founds vezesse mentir business o autore di fosfort plesperte ein letzte direktion aber wie so net decidide de evulai vai familie du lese gutai al tiam skule familie also nostra pinche trais dis priam na la kitte bige chun dis priam du lese gutai al tiam de des mumme de gutai la cera un pinche per co pauche si spert mit sein imperons title ella quella episode di oh io ero lo 4 ons a mio mumme faci quai Quando si viene ad essere loggia, se mette che ho fatto, se vai mirare a voi, se in quattro anni di mia mamma era copo me. Io la sbaglio essere in una mamma che è muove di lavorare, ad imblida l'intera famiglia, imblida il partenari, imblida se sezza, ad vende forse è l'uomo al zaune, però c'è il mio bello di se sezza. Qua il mostro lascia rompere tra, vai ed io a mia famiglia lascio bene ripetere io lascio vai vai successo io lascio fare quello che faccio adesso vai proprio ben vivere da te e tutti noi lascio vai in bene equilibrio con tutto quello che faccio e tutto quello che faccio e tutto quello che sono scudetto in avanti sono io la mia sanità sono tutti i livelli che sono importanti la mia famiglia che è importante perché io sono così bene sostegno così bene halt de Cesa, mio uomo è una ferma gioviale per me, che si trova del corpo per me, ed è da dare mi fatti per spazi, e finanziarmi in una sicurezza per il suo lavoro. Il mio lavoro è in mezzo su sé, in mezzo al funzionario su sé, e sul suo anzo, sai, è cresciuto, ha pagato l'anciata, senza el, vesse musea finanziarmi, invece di mangiare tra quanti anni. E per dire, è un successo, è un'investizione che trovi in lungo flat, come un sprint, come un marathon, che mi stai in città di Londra, e poi c'è un ultramarathon, proprio fece di. Proprio per domenica tutto, su di un tè, ah, e trovo di una buona comunicazione, di una puspe, hey, io alzen de fa quaia quai, i suoi smette che va un quaia quai, fus lessig de fa, vuo quai se per te, se qua ok, se non sfidia in quai, se ne di ne fin di amore, ti ne sva in domo, se tu se va un se ti, scu sva nos organizza, ai, e gatto con quai, mia famiglia, al grigion, sia famiglia, se a Ginevra, va nos vedi sci de tira su stin, e sci trova bie organizzazione, a tu se funzionesse quai.
0: Ad è che ho discussione, comunicazione agli altri. Also, ich marsche in totes Direktions, cool Yoga, coole Familie. Ja, sei mo, divisa. Toi, per la vernissage, a tutto il bien, per quel che viene, dann grazie viel per quel discorso, Lisa. Quasi al stau, il profil de Dots, con la tua cina, Lisa Delicaris Mon, mio nome è Prisca Biliel. Ad una versione più lunga di quel discorso, sco e fotografie, zade il film Lumnau, date sco podcast, sin nostra pagina rtr.ch.
2: RTR, il profilo.

0: Il dit der RTL.
1: Ots kun Florian Mann, buonasera. La Spitex Foppe fa parte della Reut de sene dat sur selva. A cajun della radunanza de commembers an las vischnaunkes portadres decidiu unanime main d'integrale Spitex en la nova organizzazione che enceiva con la lavur operativa a lanciata dal 2027. Gest zuentre il campionato mondiale de hockey demissionesce il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, Urs Kessler. El ist aus Monov Mainz in Uffizi, a detti giù siu post per citat «Fa liber la via per in en nova enciata». Scola Federazione de Hockey Communication, indi suenter che la Svizzera piars al final incontra la Finlanda. L'economia svizzera ha si sviluppato bene dopo l'enciata de Jon, come malgrat il shock per via del prezzi di Eli e dels embrois dels dazis americans. Ciò che il segretario statale per economia Seco comunicasse, se il prodotto nazionale brut cresciuto per 0,4%, compriamo con il primo quartale di Jon Vergau. Se il più pauco che spicchiamo, d'anton deplica il dus de vos quartals. L'armada svizzera trenesce pel cas d'urgenza e nel canton Argovia, Basilea Campagna, Solothurn e Luzerna ha in radunt 3.500 persone in azione per l'esercizio Conex 26 e trenesce in azione in situazioni di prigel augmentau. Dentr'altro vai per mobilizzare sperle truppe e per la collaborazione con polizei ed altre autorità civili. La drosa gada è dau avon indigens in semaion d'exercizi. Ad etren auch un buise pistolan varga cene 6 mili persones la fin di amne vergade durand il tir campester. En tot agen genif tiradures e tiradures contagiu il resultat maximal de 72 punts cula buis, de quels ein 10 persones del grigiun. La distinzione per un buon risultato, il Cenumnau Kranz, a Adina Sil Uopend in Cantun, uone quei il Grigiun con cui la fiesta federale de Tira Liuga Quere contouren, dals Ciunde Zercledur toccan als Ciunde Fanedur. Ton Perotz avine von buon divertimento con ies program.
0: La Saira del RTR. Con sempre verz, scoverides e hits,
2: musica non stop.

musica. Berliner Stadion. Per Tai. Per Mai. RDR. Simplemein. Per Tots.

vus al puls de la musica. I see trees of green. Dal Simpel Verd sur il hit fin per la scoprida. RTR. Usciva ria scola vita.

RTL. Musica non-stop. Concentre Welt. Scouvrides.

Menginnes mamma rusa, Jolanders bubimang, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cin la tuoce, dis la, fammi il plagiar, e curce o drif la buoce, si dis la datajair, quae ais bain quae, cim dat turmaint.

Seira l'inch cun tretti, a braccios cun yon grond, tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai gion grond a svolva, dis che asperti qua.

Mes barbe seint il giudisch, io creiccia mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il condannessen, si vessen bein ragion. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il peses be, ciò che podess. Nirora mo, un bel process.

Lascia passar las nozes, il lura zvei muassar, Cici aint las ciocces ed ad a comandar, Sül schival stoir mengia, ja unun in clepus pass, ed a gion groncis gira, un dit il plumti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

Il comune in silenzi da Peter Lanzel. Il comune in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Mincetant il guitader sa chanson fa d'udir il passà in silenzi d'arce tuat tuarna nir. Las ures si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen col vent. Be eternes splenduren suca su steiles d'or, ce ma astu da batter usce ferm, o mescor.

mo carneval, da donat ca druvi. Oi veven transformau il spins e lui il grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrites. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io stun a navos con tutto mio imparar. Scegliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.